Adina Q, da Gian Fontana. Adina Q eu audi nom, mi bat il cor si spert. Legria va in tocan som, com oi tra il giuven vert. Adina Q eu vese l'inegl, tiu egl, carina clar. Mi oisis cosci niev sul egl, lese miu cor li già. Adina Q eu audi il vent, salvadi primaveun. Lustre hasti, carina rient, a mi sul front cul meu.

Grischun Sonor è il programma de notch de RTR. Meu nome è Durica Toman, io sono dirigente della Società de Musica de Falera, a Giavis Lavus Bien Divertiment.

Misteri da Peter Lanzel. Or da ma stüvetta, sün il velt lucer, vez la pizza vagliar sur la valada tras tuottas oras. Sai a tuor scho clair? Nun am stangleint da siaur l'urlingiada. La grippa gris cot schneinta, l'alb vadret, il got ci sömgia pers in sa sciurdünna. E saint in dünea passar d'andet scol misterius schfladar d'in crescentünna.

0: Las novitats dal RTR.
1: Demonstrazions dal prim de maig in Svizra in quellas per gronda part stades pajaivles. Ed en vista las tensions tra entre il president american ed il chancellier tudesch, il Stades Unis retiren 5.000 soldats or la Germania. E Laura Otz dati bler sulegl e l'entir grigiun, a quira dati indi de stat cum passa 25 graz. E da Samuretzen dati 16 graz. Jelle sis, meu numurs Müller, biengi. A ciascun del dì della lavur ampliere 1.000 persone demonstra in blera città della Svizzera, quai per il drets dels lavorants e contro l'isolazione dal paese. Con eccezione di una demonstrazione posteriore a Turicien le demonstrazioni stades per gronda part pajaivles.
2: A Turic on als organisatoris d'un brau de plicia 15.000 persunas tiense participadas a la demonstrazion Lubida. Pleras 100 persunas on lupletart priupar dina demonstrazion posteriura Begia Lubida. Io dau plers acts de violenza tenor la polizia del marciau de Turic oins arrestau 8 persunas, surtot per vida violenza a smanaccia contra la polizia. A Basilea o la polizia cantonala, d'un brau radom 2.500 persunas tien stades de la partida a la demonstrazium del dì de la lavur, i vadi bededau in caps plegrons. A Berna sen radom 1.000 persunas idas navent del marciau vell tocant la plaza federala per demonstra, ad a Ginevra sen radom 3.000 persunas suandadas agli appell dels sindicats. Olivia Christen, Redaktion Quera.
1: Demain pajaivles sind las manifestaziuns del prim de maig stades in Türkia. Sulet demain in la metropole Istanbul aia la polizia restalmain 500 demonstrants, quai rapporten associazions d'advocats. La polizia aia dovrà gas lacrimogenis quittes daua contra s demonstrants. Era in la capitale Ankara 6.000 persunas sides in via. Era in la Cuba e da demonstrazioni de massa ci aggiunta il dì del lavoro. Sulette mai nella capitale Havana sono passate 500.000 persone sedes in via per demonstrare contro le sanzioni e le smanacce del presidente americano. Tranter ils demonstrants sein er stats il chef de la regenza Miguel Díaz-Canel e l'anterior chef de stadi Raúl Castro, quai han comunicales autoritats cubanes. Il Stades Unis volen ritraer 5.000 soldats ad la Germania, quai ha comunicat il Ministeri de Defensiun a Washington. L'acziun doi esser terminada ai versis fin do dischmeis. Las relaziuns diplomaticas trantre il Stades Unis e la Germania intendides, so enter che il Chancellier Tudesch Friedrich Merz a criticar il Presidente American Donald Trump en connex con la guerra en l'Iran. In entire Europa in Stades Unis stazionare dunt 86.000 soldats, da quai dunt 39.000 in Germania. Las ostilitats contra l'Iran in finides, quai ha declarat il presidente americano Donald Trump in una brief al Congress. En pli aia el sottostriciade a resguardar uscia la legge. Quella pretende non nada mai che il Congress sto dar ses consentiment, sina intervenzion militare quoz pli dich che 60 dis. Quest termin scada oz. Depi emnes nai da nagins combats pli trantr las armades dos dus paiais usci il president american vin avant. Depi l'entrata d'avril vala in a pausa de combat trantr las partides da conflict. In usre stein gist la guerra nel Proximo Orient, la pausa de combat tranter l'Israel ed il Libanon avin vinevan bitch resguardate dappertut. De attaccias israelianes en il sit dal Libanon sein 12 persunas vinides mazzades. 25 ulteriures sein vinides blessades, quai han comunicales autoritats locales. L'armada israeliana na bitch prendi posizione in Chausa, entanta ella annunciasse in Telegram ch'ella aia cifà drones e racchettes. In usini del sport, hocca es in glatsch la Coppa Spengler da Queston alieu senza il Team Canada. Els ne sa in bitza conveniz da prolungare il contract. Els viglian dentan stare in contact per possibilitar in ritorn ils proxim sons, quae han comunicia als organisaturs al turnier tradizional. Il Team Canada è da pi il 1984 stein part fixa della Coppa Spengler. Per questo hanno finus confermats der Sperr il HCD, il SCL Tigers, Frölunda della Svezia ed il US Collegiate Selects. E per finire anche della Formula 1, Lando Norris e McLaren parte della pole position nella corsa da sprint a Miami. Da Sperr il campione mondiale parte Kimi Antonelli e Mercedes ad la prima reccia. Oscar Piastri e McLaren e Charles Leclerc in Ferrari parten ad la seconda reccia. La corsa da sprint è questa sera alle 6, tempo svizzer. Alle 10 su andalura la qualificazione per il Gran Premio da Miami.
0: La meteo.
1: Oggi sta di Blair sull'Eglia e l'Entir Chantun. La temperatura maximale è 36 gradi in Lengia di Nota, 24 gradi in Surselva e 26 gradi in la regione da Quera.
3: Qui in stades les novitats.
4: Ulteriore informazioni chattai sin rtr.ch.
3: La bonura tar RTR. Un scovrides. Hits. E sempre verds. Musica non stop. Messen zemmen de nos redaktur de musica, Daniel Bavier.

0: Las novitats da RTR.
1: A ciascun del 1 de maggio van millis persunas in via. Las demonstrazions in Svizzera en per gronda part stades pajaibles. En vista las tensions trant il president american e del chancellier tudesch, il Stades Units retiren 5 milli giulzats ad la Germania. E Laura Otz dati Blair Sulegli en tir grigiun a cuire dati in di da stat con passa 25 grads. E da Samurezzen dati 7 grads. E alle 7, meu nome Urs Müller, BNG. A ciascun del dì della lavura ampliras mille persone demonstraim bleras citas la Svizzera, quai per il dret dels laborants e contra l'isolazione del paese. Con eccezione di una demonstrazione posteriore a Turice, le demonstrazioni stades per grande parte pajaivles.
2: A Turic on als organisaturs d'un brau de plicia 15 mili persunas tiens a participadas a la demonstrazion Lubida. Pleras 100 persunas on lupletart priu part d'ina demonstrazion posteriura Begia Lubida. Io dau plers acts de violenza tenor la polizia del marciau de Turic oins arrestau 8 persunas, surtot per vida violenza a smanaccia contra la polizia. A Basilea o la polizia cantonala d'umbrau radom 2.500 persunas tien stades de la partida a la demonstrazium del dì de la lavur i vagi bedjedau in caps plegrons. A Berna sen radom 1.000 persunas idas navent del marciau vell tocant a la plaza federala per demonstrar ad a Genevra sen radom 3.000 persunas suandadas agli appell dels sindicats. Olivia Christen, Redaktion Quera.
1: Da main pajaivles en las manifestaziuns del 1 de maggio stades in Turchia. Zulet da main en la metropola Istanbul e la polizia restal main 550 persunas, quae reporten associaziuns d'advocats. La polizia e duvragas lacrimogen e squittes d'aua contra els demonstrants. Er en la Cuba e da demonstraziuns de massa che giunt al dì de la lavur. Sletta main en la capitale Havanna sein passa 500.000 persunas ides in via per demonstrar contra la sanctions e la schmanaccia sal president american. Tranter ils demonstrants en er staatselchef de la regenza Miguel Díaz-Canel e l'antrius chef de stadi Raúl Castro, quai han comunicialas autoritats cubanas. Il Stati Uniti vuole ritrarre 5.000 soldati dalla Germania, quai ha cominciato il Ministero della Difesa a Washington. L'azione doveva essere terminata ai Versis fin 12 mais. Le relazioni diplomatiche tra il Stati Uniti e la Germania intendite, so entro che il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha criticato il presidente americano Donald Trump in connesso con la guerra in Iran. In entire Europa in Stati Uniti stazionare dont 86 milli soldati, da quai redunt 39 milli in Germania. Les ostilitats contra l'Iran en finides, quai ha declarat il presidente americano Donald Trump en una breve al Congress. En pli aia el sottostriciade a resguardar uscia la legge. Quella pretende num nademain che il Congress to dar ses consentiment schina intervention militare kurze pli dic che se sante dis. Quest termin scada oz. Dabei emnes naidane gins combats pli trant las armades als us paiais su schil president american vin avant. Dabei l'enchatte d'avril vala in a pausa de combat trant las partides da conflict. Nus resta inter la guerra nel prossimo Orient la pausa de combat tra l'Israel e il Libanon vien vinavant becher resguardata dappertut. De datacces israelianes en il sit del Libanon seien 12 persunas venides mazzades, 25 ulteriures seien venides blessades. Quai han comunicat las autoritats locales. L'armada israeliana na bec prendi posizion en causa. Intant a ella annunciasi in Telegram che ella aia cifà drones e rachettes. In us mit eintel sport hoc es in glatsch la Coppa Spengler de Queston alieu senza il Team Canada. Els ne sein bitch sa conveniz da prolungare il contract. Els veglien entant star in contact per possibilitar in retour nels proxim sons, quai an comunica als organisaturs del turnier tradizional. Il Team Canada è da pil 1994 sta in parte fixa della Coppa Spengler. Per quest'on en finus confirmats da sper il HCD, il CSCL Tigers, Frölunda de la Svezia ed il US Collegiate Selects. E per finire anche in una novità della Formula 1, Lando Norris e McLaren parte della pole position nella corsa del sprint a Miami. Da sper il campione mondiale parte Kimi Antonelli e Mercedes sort la prima reccia. Oscar Piastri e McLaren e Charles Leclerc in Ferrari parten or la seconda reccia. La corsa del sprint è questa sera alle 6, tempo svizzer. Alle 10 sono allora la qualificazione per il Gran Premio da Miami.
0: La meteo.
1: Ozzati Blair sull'Eglia in Tir Grigion, la temperatura massimale è tra 16 gradi in Lengi di Nota, 24 gradi in Sorselva e 27 gradi in la Region da Quera.
3: Quai en stades las novitats.
4: Ulteriores informazions chatai sin rtl.ch.
5: Salut, quals kennt schon alerta dem Peis, la ina pleina in zuma schon dormi, sapinei pils 27 grads, la garderoba d'un viern se vendus definitiv bandija en cula garderoba legera, neodo cun flip-flops, grills, schmarschaneres, prisols de soleil, a zucu forsa eunza metters in via cun destinazion lac. Niflum. Gergine Janki Pinada, pil viedi cun vus, nu ea din quel meina, bella comadevla sonda, shalom mainza!

0: La damaun suenter ch'ella ha anciet ir el grischun la pesca e son pulizi gira che bein an qualin a murdeu dei vegni ustrazzort laua adeschon secentauns en cazettas nisil grill. Pestia è l'uel che vazzin per nias hosp dil profil de dots. Nicola Gaudens, un preu al scolast. D'anton è selcion vegnons sur vigilader de pestia in engedina bassa a Val Müstair.
1: Avevo l'impression che mai fes bene mo da fare il ralci tot otter. E questa era un'occasione unica. Guardia pestia dai besetti in antil centun e qua dire son mes hobby ir a pestia e allora ne esti già mai nasa questa occasione unica stoglia bot in provarone e se non ti il cif allora ne improva e qua leva far.
0: Qua fa lo spia son vegnons a sco survigilader vesa elli antir svilup cula di grande pest spil squal zel s'engaja in special. C'è almeno la nuova stagione di pesca, maneggia Nicola Gaudens?
1: Quest'anno viene in una bassa aua, qua vuol dire che è una ficina bella aua, ed è un bel aspetto, questo vai a pro l'aua ed è una bella aua, e io penso che hanno un buon comandamento, un bel avvenimento pro l'aua.
0: Gli vigene nus se capesce a chavus la esudì de pli bomo de pesce la lavur del survegilader mo ben è un autor or del mincegi de qual de la Val Müstair che in sceus a carciosien in famiglia cun in bab plevon lu te clei oz suenter las novitans de la snof qui annum.
2: Il profil.
0: Ma dos vajom 7 minutes tocan qui dat la satas maza de quai segund gi de maig de qual an prima fin dema de maig. Vigni bene in pei.

0: Sperem che sappia fa exacta sia sco a Rocco Congo a grat cantau. Viver vita la setta mesa d'anton. Urs Müller, cura survesta de novitats.
1: A ciascun del dì della lavura ampliris mille persone demonstrare in Blair Cittats della Svizzera, quai per il drezz del lavoranze e contro l'isolazione del paese. Con eccezione di una demonstrazione posteriore a Turice e una demonstrazione stades per grande parte pagiables. Il Stati Uniti vuole ritraer 5.000 soldati dalla Germania, che ha cominciato il Ministero della Defensione a Washington. L'azione doveva essere terminata in tai Frenon. In tutto in radunt 39.000 soldati americani stazionati in Germania. E Lando Norris e McLaren parte della pole position nella corsa del sprint a Miami. Da spera il campione mondiale parte Kimi Antonelli e Mercedes sotto la prima riccia. Oscar Piastri e McLaren e Charles Leclerc in Ferrari partono dalla seconda riccia. La corsa del sprint di questa sera alle 6, tempo svizzero.
0: In prima fin da match contempla da stat.
2: La meteo
3: presentata Folk, vostra bottiglia dal Vic in la regione.
0: E dati in giro con massa sulla in porta buscia esses nord, sit, ost, ni vest e ni scantun. Ad il sulla scalda tal Luisa che la Ruschneier gien viv toccan sin 27 gradi alla regione da Quera, qua gi dils 2 da maggio ascepies una gi da stat, Silvenz e la capitala. Toccan 24 gradi, 8 in surselva, 22 in engiadina bassa, vegna il grigion central a 16 gradi, la maximale 8 in tremasgi e in engiadina alta. Da me un dati lubu in ciel resch blau ad evigno per part sulle gifle temperaturas restan abre da me un pica migevlas.

0: A culla gruppa Ultra Vox, se vegnau vegnavon las oc, temps de primavera, temps de puspepa catassa gadossa di avvienda, scuvirer autras regiuns, sa senza autor e esserina gai natura sur, confin, fa de present in compogn, cai de viadis in quater combas.
1: Ossa is davo ter lunch tem der cenni registrai nuars in Val Puschlav.
0: Quei urs e ius in una trappola de fotografias denter le prese a Miralago, a scia Arno Porger di Uffizi Cantonal de Caccia, la de Vosa Gakins ha giù filmau in urs la region del Pass Bernina, quei è stau avon seasons.
1: Si svala sul tot la region del Centun e se proprio c'è il Zurvain Chans in tanta fin già se stat in posciut l'ingedina bassi la Valmestair, c'è ogni presenza dell'Urs, tanta rotta però è il Puschlav e qua è da ci far con la distanza da quelle regioni fino al Trentino.
0: A chavus ves plans de vienda quella fin dem cenua el Puschlav eits avarts, forse vasis die cenua el sa abare ben ben esser che...
1: Ma con qua c'è quasi c'è da struge, è ben possibile c'è quelle signata c'è sul confin, forse però è un po' no.
0: Forse c'è un po' spai sur confin fort a nevos e l'Italia. Quella novità din urs el Puschlav la venta sur tutti il sabitons e la val patrat vidi urs M13 quei urs ca giù presentau numerus mains e la val ca giù pers scadina tema de cristians vinius de tir dils vits la finala vinius setaus il fevre 2013. Ves i actual de vini menia muotis. Insomma, nua calegrat de viadi cautir RTR vinis. Adudiei.
2: RTR. Ina bella fin demna cun RTR.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: A ciascun dal prim de maggio van millis persunas in via. Las demonstrazions sem per gronda part stadas pagevles. En vista las tensions trant il president american ed il chancellier tudesch, il Stati Uniti se retiren 5.000 soldats or de la Germania. E Laura Oz dati bler su lei e l'entir grigiun a quere dati in dita stat con passa 25 grads e da samurezzen dati 16 grads. Ieres och, meu nom Urs Müller, bienji. A ciascun dal dì della lavur ampliras mille persunas demonstra in blera citats della Svizzera, quai per il drets dals lavurans e contra l'isolazione dal paese. Con excepzion di una demonstrazione posteriore a Turice in las demonstrazions stades per gronda part pagevles.
3: A Turic on als organisaturs d'un brau de plicia 15.000 persunas tien sa participadas a la demonstrazion Lubida. Pleras 100 persunas on lu pletard priu part dina demonstrazion posteriura Begia Lubida. Io dau pleras acts de violenza tenor la polizia del marciau de Turic oins arrestau 8 persunas, surtot per vida violenza a smanaccia contra la polizia. A Basilea o la polizia cantonala d'un brau radom 2.100 persunas tien stadas de la partida a la demonstrazium del dì de la lavur i vadi bededau in caps plegrons. A Berna sen radom 1.000 persunas idas navent del marciau vell tocant a la plaza federala per demonstrar ad a Ginevra sen radom 3.000 persunas su andadas agli appell dels sindicats. Olivia Christen, Redaktion Quera.
2: Damain pagevles en las manifestaziuns al prim de maggio stades en Turchia. Sulet damain en la metropola Istanbul ha la polizia restal main 550 persunas, quae reporten associaziuns d'advocats. La polizia ha ed uvragas lacrimogene squittes daua contra les demonstrants. En la Cuba ha da demonstrazions de massa ciajun dal dì de la lavur, sulet damain en la capitala Havana sain passa 500.000 persunas ides in via per demonstrar contra la sanzions e la smanaccias al president american. Trant ils demonstrants sain stats il chef de la regenza, Miguel Díaz-Canel, e l'anterior chef de stadi, Raúl Castro, quai han comunicales autoritats cubanes. Il Stati Uniti vuole ritrarre 5.000 soldati dalla Germania, quae ha comunicato il Ministero della Difesa a Washington. L'azione deve essere terminata ai versis fin 12 mais. Le relazioni diplomatiche tra gli Stati Uniti e la Germania intendite, mentre il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha criticato il presidente americano Donald Trump in connesso con la guerra in Iran. E l'intera Europa in Stati Uniti staziona redont 86.000 soldati, da quai redont 39.000 in Germania. Les ostilitats contra l'Iran en finides, quai ha declarat il presidente americano Donald Trump in una brief al Congress. En pli a el sottostriciade resguardar uscia la legge. Quella pretende nomnada main che il Congress sto dar ses consentiment sina intervenzion militara kurze pli dic che 60 dies. Quest termin scada oz. De PM nes nae da negins combats pli trant les armades als dus paiais, usci il president american vinevant. De pi l'enchat de vril vala in a pausa de combat trant les partides de conflict. Nus restainte la guerra nel prossimo Orient, la pausa de combat trant l'Israel ed il Libanon na vin vinavant becere sguardade dappertut. Da datacias israelianes en il sit del Libanon seien 12 persunas vinides mazzades, 25 ulteriures seien vinides blessades, quae han comunicales autoritats locales. L'armada israeliana na bec prendi position en Chausa. Entant a ella annunciat in Telegram che ella aia trifa drones e racchettes. E nus in intel sport hoce singlatsch la Coppa Spengler da queston alieu senza il Team Canada. Els ne sa in bizza conveniz da prolungar il contract. Els viglien dentan star in contact per possibilitar in return ils proxim sons, quae an comunica els organisaturs al turnier tradizional. Il Team Canada ed appil 1984 stein a part fixa della Coppa Spengler. Per question en finus confirmats de Sperli HCD ils SCL Tigers frölunde de la Svezia e dels US Collegiate Selects. E per finire anche una novità della Formula 1, Lando Norris in McLaren parte della pole position nella corsa de sprint a Miami. Der Sperl campion mondial parte Kimi Antonelli in Mercedes ad la prima reccia. Oscar Piastri in McLaren e Charles Leclerc in Ferrari parten orda la seconda reccia. La corsa de sprint è questa sera alle 6 dem Schweizer. Alle 10 su andalura la qualificazione per il Gran Premio da Miami.
1: La meteo.
2: Pot stati bler su leglien in tir chantun. La temperatura maximale è 37 gradi in legna di nota, 24 gradi in Surselva e fin 27 gradi in la regione da Quera.
0: Quai en stadas las novitats.
4: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
5: Kurz unter der Sonne in B BNG, Javija Georgina Yankee, Ella per Graden Chietil Mainz de Maj, Porja schon tot in Pleina la Noc Vergada, Ozil zu Lake G, a Ski Plains, a Balz, Scotti in Quai Sajel e Jau, a Schiak Sapinein, Pils Venture, Chungraz, a Varga, a Desiderein, tot Nord fa Chei.
6: Daniel Spesen, la Aua.
5: Asha Vuslais Bu, ve sincera la medema colursco quei animal che dat lanciata musicala a nosura? Il Captain Flamingo, lo buon blidei, la crema da Sulei. Bella sonda!

0: È stato in un po' più speciale, soprattutto per i fondi della scuola di Zernez. Ils han scovert il mondo, il smiez de massa, stai da viadi con RTR, con microfoni, cameras, facce interviste, contribuzioni, in più da tiatun, a malec, a numerus, an è giù la guida da fa radio live.
1: Mamma, se tu tages, arriv pur quart passales dures a giantar, è stato un po' moderar.
2: Bab, se tu tages, è una complete sumi. E discorso so un'ora ein sul radio.
0: È proprio stato giovane, fresco, simpatico, abstraho di fare radio, ha fatto video per social media, ha scritto, cantato, produceva in accena canzone, e l'uvrau ha creato il nuovissimo mini sguardo col tema parete, per gi e in lur jargon style. Ed è il mini sguardo ven moderaus, dils afons, che avete in chat, coquetuna.
3: Noi siamo la 5 e 6 aula classe di Zernez.
4: E oggi, Clarin, c'è Style a Zernez. Insomma, tutte le persone di Zernez hanno un cool style.
3: Hi, già è una guardata c'è la gliota del comune di Zernez Style. Gì?
5: A propos jeans, Anna in jeans, Valentina in jeans, jeans un fitch popolare, di nuovo vengono veramente con i jeans.
6: Super! Ho se non mi sto t-shirt, che sorto è super! Ho se faccio io arpa la pelle!
3: Ho se mai non scleri, c'è style a Zernez!
0: Per il ruile parete di Zernez e neve i per streies gassas ad an domandau.
4: Che pensai del style a Zernez?
7: Del style?
4: E che bis meintes comandessas?
7: Con le ciocciune ci vanno fin giù alla schnuoglia. Ci avete la sfessa del ciul.
0: E scelz ein se focussai sin resti lu eine visita tier cusuns Paolo e buastiau munca ad ekeu an quei quel stranen il pi sevens t-shirt jeans interessau.
8: Ma lavoro stivano manci in sei anni con jeans.
9: Ai, il lavoro sono fici con jeans. E si sto a mudare l'olio della macchina, fare una più grossa, ma quella è più semplice da lavorare, c'è più stabile.
10: C'è asti qui?
11: Io ne ho il t-shirt per plotare o squicciare col cesso della sura.
10: Posto con te questo t-shirt e allora già nella grande macchina.
12: Cool, finito! Eh? Ok, tu, ti vince, gal. Ciao, Nino, ciao.
0: Ecco, è in chat. L'ovra televisiva completa del Scolars de Zernez con fa a modera il mini sguardo. Vesmerà, cos'era la televisione? Vengono a sì, sin essere fin, ni e son us via nostra pane web, ni l'applicazione Play RTR. Qua è RTR, la sonda di me, in 4 minuti, datiles. Oggi mese.

0: Ed ils ons navont cul Jennifer Page, se catapultenza an vos ei os, e ei gratstaulas ocemasa de qual prima findem de maig. La survesta dil pimportont a Urs Müller ozendemon.
1: A ciaggiun dal dì della lavura ampliras mille persunas demonstra in Blair citats della Svizzera, quai per il drec dels laborants e contra l'isolazione dal paiais. Con excepzione di una demonstrazione posteriore a Turice in las demonstrazions stades per gronda part pajaivlas. Il Stati Uniti vuole ritraer 5 milioni di soldati dalla Germania, quai a comunicare al Ministeri de Defensa

0: invasiun a Washington. L'acziun doa esser terminada in tai Frinon. In tot en redund 39 milisoldats americans stazionats in Germania. E Lando Norris e McLaren parte della pole position nella corsa del sprint a Miami. Desper il campion mundial parte Kimi Antonelli e Mercedes sort la prima riccia. Oscar Piastri e McLaren e Charles Leclerc in Ferrari partono la seconda riccia. La corsa del sprint è questa sera alle 6, tempo svizzero.
1: La prima fin de maggio con tempo da stat.
2: La meteo.
3: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la regione.
1: E dati in giro massa sulei in porta buscia a nord sit ost ni veste ni scantuna del sulei scalda taluisa che lei rusnaier gen vifto con sin 27 gradi alla regione de Quera qua gi dis dus da magia sce piessa numna gi de stat sel menza la capitala tocan 24 gradi in sur selva 22 in engedina bassa vegna il grigion central a 16 gradi la maximala 8 intermezzi in engedina alta da me un dati lubo in ciel resch blau e mo per part sulle if, le temperature si restano a barede meun, pica mi gevlas. A lu esce per las occhiamasa, pazienza sin via.
2: Vias e traffic.
1: Si l'autostrada A13 e il tunnel di San Bernardino bloccaus, quae nomis duas direcciuns per via din vehicle da panna.
2: LTL. Unic e simpatic.
1: Shall we see you in the next episode?

0: Kill Roman Schmirio, quei audens ad ina puspeisci in smera denton che la purgida della Lia Romancia mette tut in moviment. Romontsch a distanza in kurs fakultativ pils scalems superiurs a gymnasis de per tut in Svizra. In a purgida che vegn nezegiada piepi stedi. Varga 90 juvenils de divers cantuns frequenten il kurs, emprenden indils idioms, si sonta da dels ane preu la kijuna dan passantau questema el grijun. Per bumo practica, cinciamo bene sfundra in antira cultura romontsch se capescia e la culinarica. Ane fac a riom, a ion, at a Lavin. Lur motivaziuns d'emprender roman, scuola sem magari differentes.
1: Iau vi emprender roman perciai che iau carezze emprender lungac.
2: Iau vul emprender tuts il lingiuaz official di della Svizzera.
3: Mai mumma cianci roman, e mai familia, iau vul die cianci intic pimeia.
0: Chi interesse dils juvenils è a sci grons in Cantescia e Linart Martinelli della Lia Rumancia che organizzesce e coordinesce il progetto Rumancia a distanza.
4: Qui sono juvenils, non è c'è quasi l'istorgia, ma qui sono molto impervelzi anche le svalze che morono ben bottore. I deser qui, juvenils, in tutta la Svizzera ci potessero interessare per X al Ciotra, ma ci si interessano per la lingua romancia, il lesen imprender romancia.
0: Erani Ion Vergau e un endodis an uon sisonte passantau quellem compacta inter Romontscha Chevusleis e un udi de pli e de juvenils can lur am prem contact insomma cul Romontsch am fleis per te classi nossa pagina webnus restento de cassen marveglia c'è dimensions ca quella purgida de Romontsch vignon tut a prender ils ons ca vignan.
5: RTL Unic e simpatic.
0: Ad in lungaggio senza e imprender sur la musica, musica romontscha ios pinada con Pascal Gamboni, che gi. Grazie.

0: Ed apropo Pascal Gamboni, la faccio onore at RTR, vus auditurs ed auditurs, ei arrivaus quest'ema cun sia chitarra che al studio, ha suonau live, cusera dil reminent esel sin tribuna, Jon nel cinema, sil Platz, el, che presenta sia novissim, sia un novissim album, cul titel Barca. A Barca ei per el scola de Caraulu e che via radio e sia abitazione, la nuca sia musica nova nesce surtut.
1: A Luc de Sigirtat, no kins cugina dorma a Maglia, salava. A termese qua in effetti pinche abitazione, te dine stanza. A Luc ins vegnain ins direct la cugina. Siamo in mezzo a mezzo, poi c'è la maisa, la maisa è lecce, siamo in le chitarre, a mio polt, a qua da registrare, a fare miles, a codice, qua tutta la nina, dentro scorso siamo qua in una barca, lo sto in zevenie fride con pochi spazi, a due mo finestres da dina direzione, questo siamo qua in massa a nina direzione, sempre meine, a dina vine vaun, a via svest.
0: E se vos vens mon cantau seu mini concert live che ho el studio dat RTR nigin problem co venza e filmau de las intervistas et explicacions con el tot quai am fleis si nosa pana web ni via play RTR forsa eots il momentet pa da se vos steis si las marchaneras o til prisol da sulei.

0: Fuls dal sport.
1: Ed eva dina praula da sport alla proxima, dina parti da campions alla proxima. Fortunque il soccer Jans de Fribourg han scritto historia de hockey con Gudinia. La prima gai titel de campions vengan festivai oz con una gronda parada a parti. Survegnan ils balapeists de Tun, la proxima chance de Gudinia. La prima gai in lur historia il titel de campions Schwitzers. Suenter che tot era pinau schoncella fin demme per titel a pokal che lubu gertigiau vai oz pigl FC Tun Ordei fer incunter i actual campion Schwitzeri FC Basilea. Quai Basilea che ils de Tun han schon bateu duas gai in quella stagion avon duas emmas a casa con tre sedine del favre Anza e pudeu els en lur stadion il Sankt Jakob Lucun dus adin. A tir quella praula de Tun gioga egi de dots ils dus de match una certa historia. Ie quai datum, exact oz voni non cu la truppa de trenader Lustrinelli han dominau la promozion sia la Super League. Alleu asci de gi marschai tras in quella stagion. Declassau in adversari su interlauter se catapultai alla testa della tabella. Ad oz ils dus de match se vesni pia vini Campions Schwitzers. E che ho astians esser spanigiai, sin quai duel è tot picant denter i actual campion Schwitzer at il pi probabel nief campion Schwitzer. Tot quai dati oz sil pastet el Stadion Sankt Jakob a Basilea, a se capesce sco Schoncella, fin demma che era declarau da liber noc libra atun quai va e la prolungazione ai giunom de vart della visnionca de tun vesi de gartigiesce ascens e cusera gude noc libra. Alu tongiam per Nicles, alu datiles nov, alu datil pi important, su entelis nov specia il profil cul guardia pescia dall'Engiadina Bassa e dalla Val Müstair. Bien divertiment, bine vonina, cum adeivla sonda, abugen tocan pitart.

0: Las novitats da RTR.
1: Washington vuol augmentare il dazis per imports d'autos in 25%. Brüssel schmanaccia con contramesires. E gli Stati Uniti vogliono ritrarre parts delle loro truppe sotto la Germania. Qua in Dussel il tema sotto la Snow. Al microfono Urs Müller, BNG. A partir de l'emna proxima wollen gli Stati Uniti augmentare ils dazis in autos e camions importats de l'UE, da 15% in 25%. Sin sia plataforma online renfatsch il presidente americano l'UE che la resguardia bec la Convenzione de Commerzi. E sei un conoscente fag giù che ne detiene gins dazis che questi vehicles vengono produziti in gli Stati Uniti. La stat passata an l'UE e gli Stati Uniti facciano convegna. Quella prevese dazis d'import de 15% sin la blera rauba. L'Unione Europea ha reagito sin l'annunzio del Stati Uniti da de sia vart schmanaccia con contramesire sena dispette da commerzi. L'UE veglia vin avanti in buona collaborazione con gli Stati Uniti, se quels violescen dentan la Convenzione de Commerzi detti in reazione. Sco quella reazione potes vesair or a Brüssel anche scia avert. Er la Germania a criticare il plans del presidente americano che vuole augmentare i dazi in 25%. Gli Stati Uniti vogliono ritrarre 5 milioni di soldati or della Germania, come ha comunicato il Ministero della Difesa a Washington. L'azione deve essere terminata ai versis fin do di schmeiss. Le relazioni diplomatiche tra gli Stati Uniti e la Germania intendite, sventer che il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha criticato il presidente americano Donald Trump in connesso con la guerra in Iran. In l'intera Europa gli Stati Uniti stazionano redunt 86 milioni di soldati, di cui redunt 39 milioni in Germania. Ed anche eine Novità della NHL, il Tampa Bay Lightning con il difensore svizzero Janis Moser an vinnevant la chance da contanger la seconda ronda dels Playoffs. Tampa Bay a gudignà ier la sisavla partita contro Montreal ordai fercunina nulla sventer prolungazione. La partita decisiva è l'ora la notte in Gendisdi, quai Pushpay en la metropola canadaisa. Janis Moser è l'ultimo giocatore del Champ Schweizer e nils Playoffs.
0: La meteo.
1: Oggi è stato bler sull'Eglia l'entir 101, la temperatura massimale è 37 gradi in Lenghi di Nota, 24 gradi in Surselva e 27 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada 13 il tunnel del San Bernardino Puspe Cerapel senza restrizioni.
2: Quai en stades las novitats.
3: Ulteriores informazions chatai sin rtl.ch. RTL, il profil.
4: Es prüms da mai es saüre per bleres persones in Grischun, un dit tot special. Es prüms da mai comainza nempe la pesce era in tis flums in Grischun. Circa 9.500 pesciadres e pesciadres buteraun l'ura a banura bot schon la prima jada al Kröc cu la preia ein tinündes flums del Grischun del Süd if speresen sün un bun butin. De spezirca vainciont es Nicola Gaudenz de Müstair al guardia pesce de l'Engedina Basse de la Val Müstair. Nicola Gaudenz es al jast del profil de Dozzi, quel profil registraini quasi anti il bureau de Nicola Gaudenz, anti la pescicultura qui a Müstair. Benvenuts a quist profil, benvenu a Nicola Gaudenz, mes nomes Roman Dobler. Nicola Gaudenz, es prüms da mai quel di special. Poi era il guardia pesce dall'Engiadina Bassa e della Val Müstair, butera là la prima ea della pria in tenendo flums della regione e dire pesce.
5: No, proprio del tutto non è così. Noi siamo oggi bler più liberi, qua è così, scocciedere è già un'eada. Un'eada poteva ir pesciare bene ordinos district, che vuol dire in Engiadina Bassa e Val Müstair neanche non poteva ir pesciare. E oggi in dì poteva fare qua. Qua vuol dire Nu podai nir e torer la patente da lonchen online. Quais ampare erbun, cises va pro las auas, cises conosce mo melder las auas, e pui cises pro las auas, e pui cises sa qua ce qua es. Però, hai, iau non ha nerna ce bler temp durant l'està, e l'ora venia be singuls dis. Ma singuls dis venia, cor ces colegs me domandan, se non ogni serd uneada a pescher, l'ora iaina da compagnia e iau dain quai.
4: Nu registrain quist profil in tele pescicultura e ana manzona quai avant forza zadaldi dovard giusta scoci müda laua das differenz bacils cialaquia pel allevament das pescins es tot pront pel prüm di de pescia.
5: Pront pel pescia stes esser tot, si, no crea incidete proprio in bun cumanzament, quist'on vaina ir una bassa aua, quai vuol dir ci desere una ficina bella aua, e des un bel aspet, quist ci svai opro l'aua e des una bella aua, e io penso ci hanno un bun cumanzament, un bel zeveniment pro l'aua.
4: Da insomma un mantun da fare avanti che c'è la pesce comincia, io mi metto avanti c'è questa stagionata ossa, appunto quarta avanti che c'è comincia, il primo di c'era della pesce, c'è tutto spetto in pace comincia, da quale blera la ora lo guardi a pesce?
5: I desi da cittadini un po' in generale, non ho vende che fare bene con la pesce, i desi in sna amo blera roba ci gira, avanti ci comincia la pesce, l'hanno detto qui in pescicoltura, è il lavoro che ci deve mettere a dire al spazio da d'ora, e deve essere, ci vengono, le inciasce funzionano, ci vengono a botta aua, e allora si derizzeranno tutti i canali, e c'è tutto funziona bene ed è pronto per cui ci smette a dire al spazio allora.
4: E di schlepa desimo metter avanti che ci comincia una delle laurse ser da fare squars cusiuns pesciaders, con questo ci comincia nov, da spümperons, sei da fare sco in quars in giù ci si imprende la molain della pescia.
5: Quel squars sono stati beos alla fin d'efna passata, quais per solito un efno d'us avanti la pescia, e quel squars sono visitati in generale fici bain, in Svezia c'è l'interesse qui per gli uvens, per ir pesce per ir ora in la natura e là imprendono tutto quello che c'è fare intorno alla pesce, c'è sorts da pesce ci dà e c'è tecniche ci dà e qua ci va intorno con i pesci, qua imprendono per quel corso. E questo è un dì di teoria e un dì di pratica e c'è una buona base per cominciare l'ora più tardi a dire pesciare. Qua non esco dal tempo che noi avevamo a pesciare o ben ci non aveva nessuno in famiglia o in amici, ma se aveva un anno, se aveva un'idea, se aveva io per l'aua, ai, quei otti in dice, sto ir intorno in paio in dritto, con le bestie qui e con i pesci, e ci non venivano stressati da più che ci fa da bisogno.
4: Or dall'esperienza forza sai badacci non basta più sapere il bapo, il bazzegner mossa, che ci sa pigliare in croce di un pesce di smasapiccian, ci si imprende là da tal torrente in mano con un straccio o bleccia di unas mauns perciò non ci fa bulais quando basta più e se ci si è introdotto qui squarsi in giù ci imprendono proprio mobler da più scopi quai
5: un sapeva ci sapeva di fornire bleccia di mauns e c'è neanche non sapeva quai un sapeva copare il pesce e c'è neanche non sapeva e quai da situazioni allora ci non sono alt proprio usce buonas per il pesce e per il pesciare svessi e oggi in divenire guardare un po' più precis degli odutro e osservare qua ci viene fatto robe si dà altre critiche sto tenor e qua si vuole evitare con un corso fondamentale ci viene per noi in nostra regione con qua c'è suonare della partita là e accompagnare quel corso vezzo ci viene fatto quel lavoro fici bene e gli instruttori si hanno una scolazione e fanno quel compassione e fanno quel proprio fici bene questo è bene.
4: Nicola Gaudenz, da spiel 2002 c'è un sbaldaier pro spesciaders e le spesciadres statistica e sal cudagin in giù ci sa da portare in mince prede ci sa fa in giù ci sa ciuva il pesca un lungo cialdera Dopo che si fa quella statistica, si vede la cifra di pesci che si tratta di flumi in Grigion e si tratta massivo. La metà di 2.000, si deve forse per 250.000 pesci sulla stagione di pesci. L'anno passato, in una città Beceldi, 60.000 pesci. Ci sono motivi che quella cifra si è sbassata di una tale maniera?
5: I motivi sono fich differenti. Oggi in questa Svezia l'influenza della natura è qui. Si osserva che da ben più sovente bodes e qua fa grandi donne. Questa è un'influenza, let's dire, l'influenza principale. E in Cina, l'hai detto, dopo il 2006, hai scoperto il cacciato della luft e non va in lutra. La lutra ci vive er. Anche le acque dell'Engedina, in Valmistair, non abbiamo osservato lutre. E disse, erano altri inimici, questo è il cormoran, o era il lirungrisci. Però l'influenza della natura è l'influenza principale. E con qua ci si è visto che la popolazione di pesci è diminuita relativamente ferm, si è adattata alle prescrizioni, ci si vuole sostenere più ben possibile le popolazioni di pesci, e che la nostra influenza resta un po' limitata, al centum vuole una pesce, ci si tenga a lunga vista, e per cui si è altera adattare in quel senso le prescrizioni.
4: In che stati si presentano le acque qui? Hai detto il principio che è responsabile per l'acqua, i flumi laterali, la clemgia, o la sciarl, l'acqua della Valduina, per esempio, la Vinuaz, il rom in Valmusteir. In che stati si presentano quelle acque attualmente?
5: Ma adesso greva dire che in generale e des auas fit stabiles, ci resten zurons, i stes bones, e des però i auas ci sun per toccas appunto da bodes, o ci porten ein fich bler material. A disavantage salter si venga ein fich bler sedimains, lura se implinischen su in pein quels fops pice fuels, quelles lommes, sco ci dis per ire pesciar, pescen halterient in pazops, e lura perché vengono implinite queste lomme con materiale o il zops e da vocrappe e in avanti. Allora, tutta la struttura è un po' più planiva e dà da mai zop per pesce e da mai struttura per le larve di insecti per cui ci vive in tilaua. O le aue sono plein vite, plein larve di insecti e da mai struttura da in generale da mai vite in le aue. E questo è un po' il sviluppo che si osserva. Però è da dire in generale, è da l'orrere che ha azioni, ha azote, e quello al momento, guardano ora, fanno critiche per il pesce, però qual è l'orrere che situazioni ci portano a strutture dentro il flume? E qual è stato, anche negli ultimi anni, è stato molto tanto che ha azote, e dopo quello pareva osa svezza c'è la struttura di ciò bler meldra e avere rosa lin già in osa si vuol dire da brai lignò fine io scuola e lì in bel stadi e là c'è una meldra struttura svezza di ciò quest'on larve di insects c'è altri zons bot più non svezzeva e svezza erscò c'è un flume sa regenerar, cioè qua può sviluppare il positivo, cioè il relativo svelt. In snazes, poi a dire, vaina in questo distretto proprio beesissimi tragetti della natura, cioè tragetti che si può ir da lunge in tilestere a cercare, sono stati fin già in Alaska, in Blair's Otters Lewis, a bee. A dire io le sciavorge o scie sco ci dà pronosa questa natura da bellezza e non si stufa forse più proprio tanto sco più bot ma i dei proprio una bellezza a dirla a pesciare.
4: La grande parte delle pesce ventra su qui ante la pescicoltura e cosa qua funziona, qua duldini dal primo toc de musica. Al primo toc de musica c'è Nicola Gaudenza, già già, è un toc de rock set.
5: Rock set, a mattina di mente, il viaggio che aveva fatto con un compagno, con 20 anni, aveva fatto la matura, pacchettato la valigia, dice, in America, a New York, e là venne a comprare un van, un busin, ed è venuto con quel tre maestri dell'America e su fino in Alaska. A New York venne a cletore due CDs, una di quelle del rock set.

0: Daspö il 2008 es el jast del profil de Dots, Nicola Gaudenz, el guardia pesce de l'Engiadina Bassa e de la Val Müstair. El es responsabel per numerus kilometers de flümma in tilla regiun, in grigiun del süd. Avant ein tavelai scempa de las ultimas preparativas sul prüm di de pesce, ci des quest prüms da mai, un di bot son, ci in parenteses in clea per quest circa 10.000 pesciaders e pesciadres il centun grigiun. In giuis Nicola Gaudenz, al prüm di de pesce.
1: Qua non posso dire, eh? Il nasana tos precis, no. Qua non es una roba secreta. Als prüms da mai saran... Differenz guardia pesces o guardia ciaccias e ringir e pens che son là in region de scuol in gir che fec controllas.
0: C'hai controllas falle e lura lascia il vegn all'ö?
1: In general se svai ne ada e se guarda e rimpasso in distanza co ci ven pescia ci se stegnen in pavi delle regole in general ci non stan col stival zentilau a pesciar e ci vanno intorno tanti in avanti, con ci tocca, con i pesci, con ci ciuffano, al meldere ci si guarda in ada su in distanza, e loro da cosa si va via, e si domanda con ci dice le pesci, e tutti in ordine si guarda i pesci che hanno ciuff, e loro si guarda e si hanno la patente, e si hanno fatto le statistiche in andretta.
0: Una grande parte dei pesci, Iso sa forza giusta vi della China, qui enti quest bacil, senti la pescultura, a Müstair, qui al local, sper, quell'unge ce non registrain al profil. Co capite quel allevament da quest pescins? Dal moment ce l'ha a Zöfs, co vai a l'ein avant?
1: No, in quelle zone di protezione, e là ci fai una pesce adulti. E allora, pigliaina con no, pesce adulti, c'è vezzi che quelli sono buoni per guadagnare gli uffs e quelli spigliano con noi in pescicoltura. Quelli dell'Engiadina Bassa, del Suren, quelli possono lasciare in un locale, io predella, in un locale delle ovre elettriche, quelli non sono da torre in val, però quelli della zona di protezione del Cernetz spigli in val. E allora qui mettono quelli in bacils, loro mettono in un padaggio, perché le pesce sono sempre a zops, ci hanno scolse, ci non sono ciambrine per noi, ci non esce niente in cielo, e là stanno loro le pesce un po' più calme, senti le dage. Dopo un'evne, in circa, le piglie mettono le dorme, e loro posano tutto in mano, e ci sono madurs, loro vengono io al zöfs, bozzolezzi. Quando c'è una trattio al zöfs, mettono in un cul di salata, e quando c'è un certo numero di d'oeufs, loro vogliono il maschio con il sem, mettono la sura e dove in qua svegliano ora gli oeufs in una coppa con un'aua fresca e loro si smaggiano un po' e loro infra neanche un batter d'olio sono già fruttificati quegli oeufs e in mince e vin poi rende bene un semin. E se bevi una forina ci puoi rendere un semino e allora il fruttifica. E da ora arriva in una schiaffa, in cui ci dice, si mette gli uovi in un piatto e lascia ci fanno allora di un'aua fresca, mince di tutto l'inverno. E là restano gli uovi, allora sono tutto l'inverno e da ora tre mesi circa viene allora il pescino dell'uovo. Dopo la metà del tempo del sviluppo si svezza allora agli Öls, questo si dice in tutto il Augenpunktstadion, si svezza il punto agli Öls e il resto del tempo allora viene l'Orda Leuvin e allora l'insaggio di Nutriment per il primo tempo, questo basta per aver 5 Efnes, in la natura vive l'amo sotto leggera e intanto vive sotto leggera o intanto l'amo questo saggio di Nutriment vive da quel saggio di nutrimento e il pesce viene in quel tempo di una più slanca si forma un planeta als organi interni e pur che la dovrà su quel saggio di nutrimento loro stolire la surfaccia orda leggera per chiater da magliare la clappa fom e loro stolire su e a cercare agli da magliare questo qui in pescicoltura al momento c'è otto il pil orda la schiaffa in cui c'è il vivo anche il plat e sto un metro ora in questo bacino e comincia da Paola.
0: Ein giusto vis avant. Nu sunt stats avant pro quest bacil, si dies verdudes, in giucelain tant in mince bacil da quai da sai de smili pesces. As alaisi proprio sul fontis in aeri savezza, c'è quasi una grandissima quantità de pescins, quest sunt circa duai mai svelts, i venen osa pavlats.
1: Quai es scora in la natura, la mai ner più o mai mince di, però erci non se spavlesso in di, no fiusi un problema. O se in mince bacil non esa proprio tanti pesci, al primo se smette da più, senti noi in bacil, e dove in tempo loro crescono un paio, e vengono un po' più stretti, e loro se sentono un paio meglio, ci hanno un po' di più spazi, e loro parte su qua da un bacil e mette in due bacil. Perciò hanno mai in concorrenza, perché c'è l'idea di una, e da questi ci sono più grandi e più piccini, e quels più piccini loro hanno fatto di arrivare proprio al pavolo, e per di su in più bacils e se loro da più le. E loro riescono anche il bacil per già non mai se mezzo circa, e quando ci sono pronti d'ora al spazio, loro possono mettere ora anche il spazio, e l'anno loro mobler da più le, e da più surface, e da mai in concorrenza. E l'avvantaggio del spazio è che è un ambiente naturale, ci chatten ir alci da maglier naturali, da larve d'insects e da tutte sorts per maglier ora in tel spots e la chatten ir als più debels, che non sono forse giusto so del Pavlo Duairas, chatten la loro ir alci da maglier. Se c'è ir quels pitchens pon survivere più tost, a momento er ora in tel spots.
0: Count lunch resta al pesce, spesins anti la pescicultura.
1: In generale, metà in ora, specie pur da voce di stato le azioni. Quest'anno è un po' da mai naif sugli orti, ma prima per solito crescono le aue in nostre regioni fici ferme e quel tempo evitano di mettere ora specie giusto che l'aue cresce ferme. E soprattutto, guardando eravamo, c'è una aue che sono un po' più sensibili, che potesse dare strasore, ci dà ruine, e la metà in ora, mo' più tardi la metà in ora, allora pur verso la fine o asht. Così c'è, non sperai in questo metà in ora, spesso c'è una buona partenza e ci non sono giusto confrontati con ore o aue più difficili.
0: Interessante se qui era se aver c'è a spesso tornano da c'è aue in l'urlo, da là in giù ci vengono.
1: In generale, è una cosa che non metà in un paese sulla genetica del spesso, che vuol dire che non o ci fa un pesce viene in giardina bassa via Suren, allora vengono quei œufs ad una tenuta separata, che arrivano in una schiaffa con un piatto che deve marcare questa è da Suren, e qui viene messa in un bacilde che deve marcare che deve da Suren, e in un pozzo che deve per questa da Suren, e qui arrivano allora da ciò in la regione già in una scuola in Gno, e questa della dalla zona di protezione di Cernez arriva nella regione di Cernez e questa della Valmisteir resta in Valmisteir.
0: Una grande lavoro di ciura per dire che è al momento col spöl. Avant circa 10 anni è capitato quel accident in giuccia con l'urs da mantenimento con la PCB, una chemicalia che si dovrebbe più volte in quell'urs, anche il spöl. Una grande parte della popolazione del spöl non ha survivuto qua e là. O se giusto credo che primavera cominciava, o se ho cominciato a pulire un tragetto da 5 km da quel spiolo, per cui ho cinito l'oro, ho pigliato

0: Au a fitch zuast, jo pel spöl, e gest quise mo da dir che no disquarim be del spöl zura, che vuol dir del spöl, tanter punt del gal, e leide dove spin. E la diren crapaz fitch blers pesch, o bottots. E davo del 2006, de gest capita quis col PCB, quasi un'altra roba, quasi stata in til tups, da fier, Io ci passa l'acqua da più bot mettevne sui color con PCB, quel protegge melder la color che la no erodisce e con far lavors per tor de vent questa color de PCB es capitato una firma noeva sera io mai al tub io ci lavorevo in lint e desi questa polvere de PCB col scul ci dera de lavar del mur con l'acqua e arrivavo entil spöl zura e sa la dera sa entil spöl zura tanter l'aid livin che vuol dire entil scul del spöl zura de la ignò entil flim del spöl zura fineo verso ova spin qua es lura gni fat proves del sedimains del spöl zura ignò fineo ova spin e entil l'aid dova spin eramo entil spöl zot fineo entil in e allora osserva ci des restanze da quest PCB B in la parzura del spelzura fine io tre quarti della lunghezza circa e della ignolura se decis de più far questo lavors de torore il PCB
1: la lavoro rossa storgiava ti lura mincia capital puliet o cosa ne ti hai un flum ci descontamina con un tussi
0: E le vamo dir per via dels pescs. Els pescs sei fin già l'an passà, sei ridut l'aua de dotazion, ci des la, la sei so controlla, quanta aua ci vende val mur ora, sei ridut l'aua, io sono la metà del solit, e sa pesce o quel flum, e sa d'una sere o in quart traget, e pesce a quel traisiades per ci fer ora più o meno tot, e za tuf quel spes e za sposta quel io antil leide dove spin si somma leide dove spin e usche za sposta in tot bot vanch mili pes be ein del spöl zura ein la par zot e ose is ein bip in res de pes e ose avanch ko comenzar con la slavurza e redite moneada Ose resta naturalmente in quel bacil spice folz che dire ne se moduna resta in avo in certo numero de pesce pro il prim poz in che ci venore l'aua de lai de livigna che il spel zura la va in a bed in quart sbasa con pumpe va in sbasa quel poz per pescere o una volta con una barcina elettrica va in a lura tuf l'ultim spes ci può nos lura cominciare con le lavors E le lavori funzionano allora in quel senso, ci viene tuttora una vetta da circa un mezzo metro del led del flume, e viene tuttora tutto quel materiale e manà su per il plazzal, ci des drizzaint sotto il mur del Ponte del Gal. E l'aise allora drizzaint per criblare il materiale e essere quasi un sistema che per criblare l'oro. Tutto quello che dice l'ora più fin, viene tutto da vent. Fin vuol dire più di 2 mm, se più piccolo, viene tutto da vent. E tutto ciò viene l'ora da scemissi in avanti, il flume. Però è una ficina grande lavoro che durerà tutto quest'anno e spero che a fine d'autunno fa tutto il lavoro. Quello che c'è allora è quello che è possibile da fare.
1: Da spoblere sonzi, Nicola Gaudenza, l'uardia pesce, dall'Engiadina Bassi e dalla Val Müstair. Al prossimo talk musica vien de Zucchero. Baila Sexy Think.
0: Il titolo Baila è ballar ci in plage irsvese balficient e con quella musica funziona qua.
2: Let me see you dance, baby.

0: Nicola Gaudenz de Müstair, 55 Jons, bab de d'un fill, de Spübler sonza l'Uardia Pesce, de l'Ingedina Bassa e la Val Müstair, cresce su a Squal, aint in una famiglia de reverendas. Al bab d'Uri, d'era reverenda a Squal, al giumblin del bab, John Gaudenz, d'era reverenda in Ingedinata, Sean al Bazegner, d'era er reverenda, perfino al Taz d'era reverenda. Nicola Gaudenz si è in un'altra via, dalla matura al fatto al seminario da magisters, ha dato scuola, quindi Jonzi ha allora tutta l'occasione da punto müder e da surtora all'Uardia Pesce dell'Ingedina Bassa e la Val Müstair. Reverenda, non era qua mai un tema per voi già? C'è l'Ieser quella via, scuol bab, scuol bazegner, scuol tat, scuol barba?
1: Un tema, era qua sempre noi in famiglia, noi eravamo in cinci, siamo quattro... Dos fradlions e dos sors. E pro els cusdrins dere quae zurer in tema. Però, hai, is ventra zu, lein dir sco fil de reverende non es adune ner naisce simple, se stes essere un pain bun exemple, quae non es ner, o non svole ner ne essere adune. Sco ufante, se quae es in a posizione un pa negli adune sce facile. Però, hai, i disco, allora mi c'è tanto se fai botta posta, ma hai, ci non se stesso, e non se di un altro esempio. Bab non ha mai sforzato di dire in quella direzione. Noi siamo stati fic liberi, da quella ora qua ci piaceva, e non avevano forza, per qua ci non erano una famiglia grande, avevano blera libertà, no? Non avevano i nostri genitori ci domandavano mi c'è pezzini in giù c'è noi esno con ci c'è noi ovaini e c'è non avevano proprio bleras libertà c'era anche il tempo libero da far qua c'è noi leano non avevano nessun disavantaggio però aveva c'è un nome o se a fil de reverenda aveva dice c'è quella fatta e c'è quasi esin pa in quella posizione qua è bene però sves non hai mai la tendenza da dire in quella direzione.
0: Alla reverenda era più bot al magister er, una persona de rispetto, si vuol dire, una istituzione in clea. E quando era mai scelto in palses, ce l'ha detto, hai, io potessi forse proprio far scobap o bazzegner o scottat.
1: Ma le dire con queste autorità, questa è un mio allora. Quando era un del tempo che mi sbab dire reverenda, dire a un più persona de rispetto. Proprio ben visto c'è in il comune, però quel tempo c'è un'ermi da in persona di rispetto, sveva da mai in distanza col reverendo e col magister, c'è un'ermi da. E nell'impressione di c'è davvero rispetto inverso quelle persone e inverso il magister, però c'è nulla più scocidere, di esercizi, di melder contatti, tavelle più aperte. Des un otter ir intorno in concel scoda più bot, ma in certi rispetti proprio torre sguardo che ci tocca in verso quelle persone è un pare son i stessi mo importante.
0: C'è relazione vel el con ses bab. Duri Gaudenz ci desni, se non sbal non a un ti quattro, es mort beavant due ans, dera proprio hai una istituzione in parenteses, giusta squal.
1: Ma noi avevamo scocizzato col bap in buon contatto, naturalmente. E se il era un che aveva hobby, se il feva un po' per sai, il aveva niente a vera flor, se c'è, e l'appi aveva, non era mince tanto nome, il era allora un che sapeva bler de pusco, noi, e noi altri, allora tanto interesse per flor, non avevano. O aveva ad osservare uccesi, o in altro hobby ci aveva e feva terzo vendere al sciach. E quando era allora anche il studio, feva sciach e io aveva da voi riusci, ci aveva visto le gazzette, ci erano scritte e qua allora non aveva il mosare essere no. Per questo si sconfondeva bot massa da sei ore, il diceva che si sconfonde bler massa e allora studia da voi la notte, qua non aveva c'è no. Fessen, da quell'anno non almoçava quell'anno, però non feva venire spaseato, si veniva a cercare pomme e da qua è stato venimento se ci restano.
0: E l'era scritto Fitch Blair, ed era Fitch ingaggiato in Claire per il romanzo, Un des per davants, un reverenda gaudenza, traduter la prima Bibla per Rumantsch, e sguai alci c'è la ciuv de ses bab forza erempa, al dun de scriver su una poesia, garantì al ciuv esce quel plagiar per la natura.
1: Hai per la natura, in mince cas. Si es vai schon de dufant a spass in la natura, si es vai un pa, si es imprende a pregiare un pa la natura. Quais, la natura fa bene a minciunci va ora in la natura. E per scriver osa, stoglia dir, hai, scomagister naturalmente, si steva da regolarmente con la lingua, però scriz ves, non hai mai cominciato a scriver tox. Noi abbiamo più da scrivere, se compone mai un po' più lungo, se c'è, ci sono allora ci commentari, come ci si faceva la scolazione, però hai, e non ha mai soprattutto quel don da scrivere, o non ha mai niente proprio quel don scobap per scrivere da più.
0: Però lo stesso quel plagiare ervi della lingua romance, supponi, e l'ha impreso l'ora magister primar, allora più tardi ha fatto scolazione per proprio mosser, essere il magister da scolare e scolars con un debel da imprendersi, se vuol dire, se è la scuola in avanti, quindi Jones era qua al magister.
1: Ah, questo è giusto, questo è stato un tempo con il magister fece differente d'ossa, da essere là con gli ufans, ci avevano certe sfadies, e però al be è Esser sei da mein scolars, però qui in Valdere qua er scolars da fici differenti scelins, qua ci non es l'ora d'una, c'è simple da scuola, qua es, al prim sveve tots in un locale, e da vod erna l'ora d'una da più integrati, sveve be in quels roms ci vevan da più fadies. Ah, e qua es stat al cerbe, ci sa temp per quels ufanzi, quels appregen l'ora, bot forse a modo più scuotere su fans ci si confonde con essi e ci si dà tempo per dare o con essi e dal speech progress ci fanno anche a pregio anche allora a modo più scuotere
0: Blair Magister dice preciso qua al sviluppo ci non fa o ci non not fa qua è il bel da vetter scuotere si sviluppa e non si cresce
1: ah, Qua è scuso fans, si guarda sono pro kinders, quel sviluppo che questo fan, qua è enorme. E in scuola si guarda in la vita, qua è un quarto tempo. E però, hai un e un scorto e imprende enorme blare, e c'è e forse un paio in mai scorto, o da più fadia, però allo stesso, c'è a fadia può più tardi fare un grande sviluppo, e c'è a sei punti, c'è e fermo e può la fare. Un enorme sviluppo e ha un bel mestiere e soddisfazione più tardi tutto in ordine più che c'è il melder della classe.
0: Quindi John sent in una ciambra da scuola tanto rata era Münsteir e l'ora è la possibilità, la chance al fatto che la potuto annunciare su questa piazza da scuola guardia pescia. Pescia der si inclina schon avant, fervent con viadi fino in Alaska d'era qua giusta clare quella occasione pigli e un annuncio in quel posto.
1: Ma è una chance di vigiare prima. Il magistero ha il proprio vantaggio e differenze vantaggi. Dario con il scolarsi ci sono un po' differenti, il contatto era figi bello, però avevo l'impressione che mai fece mai nemmeno da fare il raggio tutto altro. E questa era un'occasione unica. Guardia pesce dai a besetti in il centun e qua dire son mes hobby ir a pesce e allora ne esti già mai in questa occasione unica stoglia a botti in prova ora e se non ti il cif allora ne prova e qua leva far per caso ne il cif questa possibilità e aveva fatto fin già avanti con far la scolazione da magister e in altra scolazione aveva fatto lavori in parte scientifica sur de pesce e non aveva niente forse un piccolo avvantaggio verso altri e non aveva questa piazza e non è stato già pesciare quando si un paio ora avanti però questa vezza in due mani un mestiere molto vasto e si può prendere a dune in avanti questo è bene
0: in giù a val Nun dit Alaska es quai als cituarna minchon obi mincha perons, po la lamo dunas a cumplire rische al desideri da dir savesa pescher da torora da ques bes, salmuns ci sa polura giust al lö fumainter paqueta rioto rino in grigiun.
1: Esto el dir, also, después che son guardia pescher o non hai più al desideri tal manch da dire pescher sco dal tempo. Dal tempo eva ma anche il tempo libero e bot mi c'è di dire sono un po' fanatico da dire a pesce rosa me tanto per pesce qua mi soddisfaire me tanto per ci se può mantenere il pesce più ben possibile e mi c'è tanto mi displace un po' in c'è vezzi c'è un flum lascia da volta con la popolazione da pesce e c'è il qua e dai e se svive un po' con quel sviluppo ci va era un po' in avanti con la pesce però ed è un hobby fascinante, è un bel hobby. E se posso dire, mince tanto, mince 5, 6 anni, forse, ero inviato per dire pesce, allora esco più, esco a morte.
0: E va forse a riente a concerti da Dalvaro Soler, questo è il prossimo talk musica che Nicola Gaudenz ha già visto. E il prossimo, ma giusto, era invitato dalla Valmüsteir da un concerto a Gluarn.
1: Hai quasi giusto, sono stati smorti, c'è quasi esiscia, c'è quasi un cantador che ci concentra, il fa la tour dell'Europa e una stazione sgluar, ben davanti porta, quella non è fin già riservata. E sto a dire, non ha fatto un po' una colliazione con la lingua spagnola, dopo che mio frère stava in Ecuador, e sono stato a fare visite in un paese spagnolo e c'è un po' di più collezione con quella musica spagnola e ho appreciato là davanti un po' questa musica e Alvaro Soler è un cantador che mi piace molto.

0: Alvaro Soler, un des gevüs musicals da liast del profil de Dots, de l'Oar de Pesce, Nicola Gaudenzi. Ain til ultima part del profil, desi ent a mo imper cavazzin, sin ce po risponder simplement tot spontan, ce ci vegn a di mainti. Pro l'Oar de Pesce, pro un pesciader, passionà, fus el prüm cavazzin in clea, as prüms da mai.
1: As prüms da mai... Es il prim di de pesce in di che blers pesciaders no pom bona spetar es ad una besch is ein hobby chis alegre quasi important per min chi un chisa in hobby chis alegre chi des gen un punct special da lo
0: pescher cun un werm sul kröch o plü schön pescher cu la moascha süta
1: ma auch is der in un tema Quest'on sei introdut tragets in gioci des scomandà la praia naturale, per quai non voglia dire o se piuttosto conquisto con ciai, ma in quels tragets si può pesciare con praia artificiale, e quai ha introdut il centun per sostenere le popolazioni de pesce, per quai c'è Ivan appunto in avò, e con praia naturale trovando nel pesce salt la praia più svelta, e si ferisce e da feridas che tutti noi poi un pesce crapar l'andervia. Qua si vuole evitare con qua e là, con qua si è introdotto questo tragesto per fare le prime esperienze con queste nuove praie.
0: La pesce o sviadis in Alaska per pesce salmone?
1: Hai, questo è un momento speciale, si va con colleghi, è un momento per... Serio, esiste in la natura, esiste la quietezza, la natura, dis, lung sul nord, blers moschins, e belles aires, quel tempo.
0: C'hai fanire del content? Contentezza?
1: Contentezza, flotta compagnia, musica, bels moments in buona compagnia, quais ad una positiva.
0: Natura?
1: Natura is per mai alci in general fa bain. Natura pregia e cra in general se stessa avere un paciure della natura.
0: Questo era il profil con Nicola Gaudenz a l'Oar de Pesce dell'Engiadina Bassi la Val Müstair. El vign orde d'una famiglia de reverendes, ein preis magister e disossa de spöl 2.000 dot appunto a l'Oar de Pesce in Engiadina Bassa ed in Val Müstair. Mis nome es Roman Dobler, e vupe dau Teichler, cura ce vulauat i aduna al profil psun Play RTR. Un ultim gevus musicale mo Nicola Gaudenz. El sa gevusa Michael Jackson.
1: Quai dire un dels prims cantadurs cim plageven enorm bain, e quai halter, cosce dire mo a scola, coce feva quels clips e coce smanteva con balar quae em placeva e quels videoclips quels guardeva pareva che quae dire simplemente una persona fascinante e con ses appunto coce dire organizzato quels videoclips coce quae smanteva quae dire alci c'è non invlitti
0: una buona pesce e buccia la riccia
1: grazie.

0: Las novitats dal RTR.
1: Washington vuol augmentare ils dazis per imports d'autos in 25%. Brüssel schmanaccia con contramesires. E della Cuba demonstresci 500 000 persones contra la regenza americana. Quella annuncia intanto nuove sanzioni contro il stadi vicino. Quando us els temas, ozza les diesch, al microfon Urs Müller. Bienvenuti. A partir de l'emna proxima wollen il Stadis Uniz augmentare ils dazis in autos e camions importats de l'UE da 15 sin 25%. Sin sia plataforma online rinfaccia il presidente americano l'UE che la na risguardia bitch la Convenzione de Commerzi. E saia en conoscente faccia giù chi na detiene gins dazis che quest vehicles vengessen produzits in il Stadis Uniz. La Stad passata an l'UE e il Stadis Uniz faccia una convegna. Quella prevese dazis d'import da 15% in la blera rauba. L'Unione Europea ha reagito all'annunzio del Stadis Uniz e da sia vart schmanaccia con contramesire senne dispette da commerzi. L'UE veglia vin avanti una buona collaborazione con il Stadis Uniz, se quels violescen dentand la Convenzione de Commerzi detti in reazione. Sco quella reazione potesse essere o a Brüssel anche lascia avert. Er la Germania ha criticato il plan al presidente americano che vuole aumentare i dazi in 25%. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha sottoscritto un decreto che prevede ulteriori sanzioni contro la Cuba, tra altre sanzioni secondarie contro Stati terzi che fecero commerci con le persone e le istituzioni sanzionate, a nome da Washington. Trump ha pretendito plire giades che gli Stati Socialisti saia all'urto al collapso. A Havana hanno intanto passato 500 000 persone a dimostrare contro le sanzioni e le schmanacce al presidente americano, quai hanno comunicato le autorità cubane. Il paese socialista patisce da più anni di una greve crisi economica. Gli Stati Uniti hanno intensivato questa crisi con un embargo diali. Ed anche una novità della NHL, il Tampa Bay Lightning con il difensore svizzero Yannis Moser hanno vinto la chance di contangere la seconda ronda dei playoffs. Tampa Bay ha guadagnato la sesava partita contro Montreal, ordaifer con una nulla sventer prolungazione. La partita decisiva è l'ora la notte in l'indici, quai pushpay in la metropola canadese. Yannis Moser è l'ultimo giocatore del champ svizzero in ils playoffs.
0: La meteo.
1: Ozza ti bler su lei l'entir grigion. La temperatura maximale è tra 16 gradi in lenghe di nota, 24 gradi in surselva e 27 gradi in la region de Quira.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Quarts ante las dies de quella prima sonda de maig, sonda quai di dilemma qui ei de fa, de quai de cei, las commissions, le varesti, forse i auto, se ga pastet, forse i pils, geraniums a plantà, metter sin zims finestres, a lautjes, forse vestie oz è un intermin per itil coiffeur, a cui va per frisuras e inna ligia de vidilgi dils dus de maig, a zvarla permanente, ha? La Durvella è stato il 2 de maggio 1872 col coiffeur della Terra Tudestia Carl Ludwig Nessler ha inventato la permanente. A chevus è il centro che fa in de quale zotz chevus geis alla coiffeuse de Viescor che la permanente agi anniversari de 154 anni ci sa forse dati in rabat. Bugien con vus, tocca che tocca de mesi, Giorgina Janchi, shalou, mainza!

0: Abstrahau di anniversari de 154 ons de la permanenta oz chaus prominens bude qualscula durvella che nasci ils dus de match dati an qual in el mon dils royals visin ins l'anglesa es il Charlotte, la feia de prince William de la Kate, castia festiva juvens dulcs in Dijons. El mon dils sport es i dus castian senza autor se numna legendas can natalizi el mon dils schis Tina Mase cumplanesce il 43 a del mondo del balapei esi David Beckham che sa fa indus vives sinceu cun continaval lui un in ciao prominent ort la moda Donatella Versace e la complenescia ozil satontinaval e lui venza ter ciao forse in nilauter con usa scena gratulacheu via radio e nostra posta elettronica e danton se centau. Nigina, gratulazione per Cicientara Romoncia, che natalizzi il 2 de maggio, sia che non smain direttissima Tiarella.
1: La cuppina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardina.ch.
0: E adem pruen si dat toch x nu a sigir in nilauter Romonska natalizi oz canus stein termetter el nom de cici de vus nossa scadiola, nossa numera dus dil mens de maic se vus en conuscissi ci se lubu targinei, telefonei 0820 2130 ella eis cadincas spiciada per fa viadi viado el mon.

0: Vai doch so viel, es sind die Gratulationen, es schreit die Dat schon. Romansch, so Romansch, es kann fast die Wanne Talezi, Ozils Dus, de Match, nosses Lindjes, de Telefon, pala Schkadiola, Schkadinkas, an Schkalinauti, Mordio, la Fortunada, la Giuseppina Casanova, bienji, Lumbrein, Giuseppina.
1: Bienji.
0: Mumma de Treise Fons, a quella enamiez, e vinida, Silmun.
1: Yeah.
0: Il 44 ore. Salù, io lascio il G. Ci avvio a fare viaggi ed insomma.
1: Questo è Erna Casanova da Sedrod. E la festivezza 44 ore. E noi l'abbiamo viaggiato a tutto bene. Buona sanità. Che mondi semplicemente ben con ella. Allora, ringraziate. Noi vogliamo ciao. Passa un tempo per beati con ella alla beati io gli appenzella da sta febbi aveva un proprio godio in all'altro adesso non ti avvisavo in avanti bien
0: allora c'è un festival in Ticor de Von giù e appenzell
1: già in 6 10 e 10
0: ni vai o c'è un dell'alumnezia tocca si somla sur selva
1: na o vai buc na ah.
0: Aber nostra scadiola va.
1: Letta va.
0: Direzione Sedrunti, alla Erna Casanova, vostra figlia Giuseppina Lumbrein, malgrado Pinaue il calendar d'occurrenza, Lumbrein fa festa cosera?
1: Sì, Lumbrein a cosera concerto della musica, Lumbrein Vrin. Qua venire da un concerto.
0: Su un esen instrument, Giuseppina?
1: No, è più nel bocca.
0: Nuo di intracciata, e bu suenter, ves bu de faustria, ni si c'è?
1: No, adesso mo auditura.
0: Ia te clà. Eba, e lez drovi, se capesce. Giuseppina, Lugia Vigenza e Zala Pleina a Lumbrein, cusera a quei concert, details dati lo in nostra agenda, e un pau pitart. Shalou, Giuseppina, in a bella sonda?
1: Grazie, se megliont.
0: La toccano in altra ga.
1: Fino a tre gade.
0: Stai bene?
1: Stai bene, grazie.
2: La Cuppina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoengiadina.ch
0: Musicalmente restenza in surselva se catapultaina na vos. E io 1992. Culzades ancantau quella cheo. De vart. Colpa.

0: A lu fitza, freschz, a balz, sco quella prima sonda da maig, lu savessi gertigeots cun linea nossa causa, lein amprua, iei vigna uras per giuga.
1: C'è causas.
0: Cien no cionte francs in forma da bos, specchen, chavus lineis, ceca sa zuppa de vos quals cavazins.
2: La causa ha differentes grondezas. La causa è utila. La causa chatins è mincia cesada.
0: Nullo cien ven vence cium trenta cesa vesquei esser, ca sa esser. En cugina, in stiva, in biro, in zule, forse in combra, in graja, si surcombras giun cale, so, da pli agit, sai, buddha, astiu buddha, quae som forse stau da menia. Nullo cien ven vence cium 30, salut Merenza, da nonder, che la prima proposta arriva oz. Biengi.
3: Biengi. Cosa la Gabi che è cop?
0: Biengi, Gabi, a lui ponderò vide cei.
3: Ma io, perché c'ho vide l'esso.
0: Fic sempre.
3: Ah, yes.
0: Yes.
3: Ok, yes. In mente casa, yes.
0: Yes. Yes. Yes. Yeah. Yes. Yes.
3: Grande pins.
0: Grande pipins. Cioè... Fait sempre da costo di diamine lunch, eh?
3: Exact. Ah, bravo.
0: Conzeis, vos vesses de di, conzeis ves en vies de casa?
3: Oh, biara. Biara, tazo. Gies, di di, tazo.
0: Sono grad vide quinta abria e notte, si check-ins.
3: Dodi.
0: Dodi.
3: Ah, io ho una grande casa, io ho una grande casa con tre alzaders. Diena, tazo, ma stessa.
0: Gabi, c'è una cento francs, se non si dovrà tutto cieca per quei acciai per mettere in un'altra stanza.
3: Ah, con quel sai, in da dine faccio acciai. Ah, per un prezzo in via, ce ne vi.
0: Gì.
3: Oh, ok.
0: No, easy ebo, easy ebo.
3: È bien.
0: In una bella sonda, Gabi, tocchi in altra, Gabi.
3: Grazie mille, grazie, ciao.
0: Ciao, ciao.
3: Grazie, ciao.
0: Numero Enze, da non terca proposta numero 12, c'è causa sbingi.
4: Io bingi, che è Robert Duas.
0: Bingi, Robert, si ebo, iesh, nila esh, shalu, easy cei.
4: Io dici, un po' fino a scaffa.
0: Scaffas, dati in tutte le grandezze, le tavole,
4: sì.
0: Un po' dappertutto in casa, in c'è stanza.
4: Sì,
0: e Adina, ah, vai, volevo un tic, gidau, ni irritau forse con gi, che è proprio,
4: no,
0: sa essere dappertutto.
4: No, io per questo un bel di, è chiaro, perché,
0: sì.
4: Sì. Ah, sì, boh.
0: No, okay. Eva momerava e si esciba con la e forse c'è un nostro gesto e c'è la bolla la scaffa per 600 leo. Robert.
4: Ok,
0: studi già vino bon.
4: Yeah, vai.
0: Sta bene, ciao ciao.
4: Sta bene, ciao, merci.
0: La lumerenza da non dar. Che forse la dreccia sligiazione arriva che Gheorghina ci è leo.
5: Cristina, buondì Giorgina.
0: Buondì
5: Giorgina. Ah, è la penza alla poteca?
0: Ah, la poteca? Mm-hmm.
5: Quella può essere dappertutto.

0: Cuschia.
1: Da temps en temps es da prenderò alla marascia senza ai medicamenti da qualche bucure giù?
0: Precis.
1: Allora se avessi scucciato 100 francs in plani tip top per Schweiella? Fa fitta la poteca?
0: Ah, si la canna, ma qua non è.
1: Ma ne è già la, donatina?
0: Hai, è ma ne è.
1: Ciao. Hai lo dati al quecheo, a bolsa c'è 100 francs.
0: O lo potevo andarci il ciclice la leva.
1: Ah, io asce il bo, perché è buona la poteca, donatina.
0: Hai, non c'è problema.
1: In effetti c'è bella sonda.
0: Bella sondina della, addia.
1: Addia. Ma sto sì con uno scavazzino, sto qualche arriva, adesso non arriva, il de vos gis. C'è causa, spingi.
2: Cava, schia Elisabeth, spingi.
1: Elisabeth!
2: Io vogliamo un po' con Elastics.
1: Elastics per licenza, Emman, c'è, cavels?
2: Oh, boh, eben tutte stause, carte, in tabca, vierte in cuscina, di...
1: Tutte da qui, ha?
2: De, genau.
1: No, molt spins, buquals per, eben, per licenza, emman, causas, per licenza, scarnuts, ni c'è edina, ha? Quals elastics, ha?
2: Exact, carte, seta giugs, di coppies, je, genau.
1: Quals san propi esser in tic de per tut in casa, in c'è stanza lui edina. Elisabeth, in che tu che stedi la noda, aber buot?
2: Buot, c'è dei salevi di mondo.
1: C'è? Stai bene, Elisabeth.
2: Invidi, addia.
1: Addia. Allora, venza, è un inna che ci sa, magari è la ciunavla che tocca la noda? C'è causa sbengi? Bengi,
2: Georgina, che vai Amanda, bene,
1: secondo me. Bengi, Amanda.
2: Io vai per trattare la scuola.
1: La scuola? Schon drau a lot?
2: Na.
1: Drovas on a lot?
2: Bo, forse. Pitos bo.
1: Pitos bo. A si no se jesh de bo stada, Amanda, perché che la scua è schon venida annunziada.
2: Schon? Ok, nu va bo marau bei.
1: Ti hai essa e in antira massa. A se nu è na mieza e la scua.
2: Ok, ja.
1: Bien, Amanda. Shalou. Bella sonda! Ciao! Allora, fossi in atras con quelle proposte in ei, la devosa è schon in nostra jesta tutto c'è. Mattenza si la jesta, esce, scaffa, apoteca, ils elastics, allora da me un lemera. 100 francs, specie in lui. E io già visto schon ben glitch.
3: C'è ciausas!
1: Ne studi già vina von, ne fa a scia scolassina conta, spice, si glitch.

0: Quei ei RTR, d'Anton vegna von las Indies, lu asses tutta noron senza plans, oz, lu saves quei, ni cei canvida de vegna passantà an qual ura esser, d'applicamo inspirazion.
1: Il Challenge.
2: Presentata la Festa de Musica Federale, dal 14 in fines del 7 maggio a Vienna. emf26.ch
0: Na venda las 10 mesa, ni anciete de las 10 mesa ai l'uvratori che vuol da impuls al teatr de art figurativ in arrangiament il teatr Giuven Grischun co Frada Tara Bleccio co Tunna Tara Sceccia se vus volesse participar a creare quel che vien lu exponeu il cercladur lu mei el hoam bülvec a quera oz ni de meun. Ambide il teatr Giuven Grischun. Lu eisi eina sonda de numerus concerts, il cor Michedau Savgien, ambide cusera allur concert che andau il titel nil motto Cisa, anceva de la Zocchen Halla Plurivalente a Savgien a suenter concert dati Ustria. Concert de primavera è a Val San Pieder cusera, il cor viril Lumnezia ed il cor de Sgugelanders Zavreila inviden de vigni cusera dallas Oc el Center Jus a Val a Tecla. Un pau autorstunds resunen cusera in Val Lumnezia, la Società de Musica Lumbrein, la Musica Greina Vrin, insieme con la Gruppa de Tambours Lumnezia invida al concert annual, anceva cusera dallas Oc a Mesa in Halla Plurivalente a Lumbrein, a suenter concert dati Ustria per sta un pau de compagnia. Ad Aion se presenta il cantautor Tuecin, Pascal Gamboni, con canzuns giù da seu novissim album Mia Barca. Canzuns surdat amicizia, surdat spronzas, canzuns che raccontano storie denter i turna. Il concert de Pascal Gamboni al cinema sil Platz Aion anceiva cusera dallas Occiamasa.
1: Il Challenge.
2: Presentata alla Festa de Musica Federale, dal 14 in fines del 7 maggio a Vienna. emf26.ch
0: La musica dati us il G qui ad aula pi in prima permanente, culezze venida inventata e da quella scavevan a Siasuras. Las deces durvelas, las Soul Sisters. Bella sonda!

0: Mens de maig, cuspeccia a Vienna, ina de las pi grondas festas de musica dil mun, astiensgi, la festa federale, na vendi il 14 de maig per vini en tempra, per quei spitacan en videnza de tecla i arch musical de Damon. A plaid vinien plirs dirigents che se peinen con lur musicas de di a Vienna, a suna, de marchè, de bugen, per schuadra sur vini in bien giudicat dils experts. Adrian De Gonda. El dirige la Societat de Musica de Trun, delle stausle de Vosa Gavon, vegnonza d'ina festa federale, lua un sco giuven musicant, ad ospia, vegnon spitart, sco dirigent.
1: Io traccio che la preparazione, also gli onde musica, e tutti in auto sono in una fiasta, in sebbia più concentrati, in seine fine mire, fecci clara, in sprenbo, tutti i mesi, in schievabo, sein, sil pitarte di sin fiasta, sto qui, essere bene, sto essere in fecci buona forma.
0: Dallas Chunchen Chunconta musicas che van a Vienna a voltan esser en forma a fa bella buona figura en tredis del grigiun. Ina quella che Reto Lehner dirige. Lezza è in musica da proiect dell'Engiadina. El è la facina pel, ci che ves ceffan, a mirakeu 70 musicantes e musicanze in s'annunziai, ad in sva osco Union Musicala Engiadina, sco musica da proiect, si la gronda Tribuna Federale.
2: Si fa musica, penso che il più importante è mostrare la musica al spettatore, l'auditore, e da, per me i musicanti è un motivo speciale da dire di una festa più grande, in particolare di una festa federale.
0: Lu Gevigenza o son buns exercizis finals a luna vendil squitor dis de maig bien tun a pass a de pli de dirigents a lur musicas, lur preparativas, lur specias ad insumma se veis de clar de meun suenter las novitats de las nov.

0: Findem da Balezia tuttenor e ina per tren il scalzes de Viendà, pacatà la marenda Elsa Cadossa prender la via sot il space per ina tura da viadi e è gli autur de nostra rubrica.
1: RTR Impuls.
0: En etappa per le undien della Fontana Lunghin tocantier la sbucà del Danubi a Passau quai il plan del scriptur Linart Candreia.
2: Einten la veia da fier retica tranter Samurezza e Samada. Vis-à-vis sese enom a tempo con una barbunga greja ed una cappella alla moda viglia. El dereiva dalla portenza, expressions scu unch, albic, exin, croden repetei da manch. Il davos taimp sei al stankel, el pretende senza la minima agitazion, enze cesti medie bec cun la sanadat, ma i vin scu cio da neir, nu signer so schon ce cia da far. Il gualzer giolda da time and time en excursion a Nagiadegna. Elige però savens en uter lì, compra allo a degna dus liongias. El cercia en lì panoramic fo en fi e barsa en a liongia. E la seconda? Chella porta la sera al frar ci abitescia ante la madema cia. Gli om con la barbunga e la cappella alla moda viglia de rasa chiettezza e contentezza.
0: En 3 minuti stocchi da mezzi per Gheorghine Janchi Uras da Dia Marasci. Aizzano in Ligionge per metter sil grill coedine cavus presenteis quella sonda gudì e la agis quitaudavus. Buon blidei, stelegars.

0: Las novitats da RTR.
1: Washington vuol augmentar i dazis per imports d'autos in 25%. Brüssel schmenatscha con contramesires. E l'anterior pilot da Formula 1 e sportista in socia con Rodes, Alex Zanardi, mora con ciuncanta novots. Qua in dusses temas, ozza les indisch, al microfono Urs Müller. Bienji. A partir da l'emna proxima wollen il Stadis Uniz augmentare il dazis in autos e camions importats de l'UE da 15 in 25%. Sin sia plataforma online renfacce il president american all'UE Kellena Risguardia Bitch la Convenzione de Commerzi. I saia en conoscente faci giù chi ne detiene gins dazis se quests vehicles vignessen produzits in il Stadis Uniz. La Stadt passata an lui e il Stadis Uniz facine convegna, quella prevese dazis d'import da 15% sin la blera rauba. L'Unione Europea ha reagito in l'annunzio del Stadis Uniz e da sia vart schmanaccia con contramesire sen le dispette da commerci. L'UE veglia vin avanti in una buona collaborazione con il Stadis Uniz, se quels violescen dentant la Convenzione de Commerci l'ure detiene reazione. Sco questa reazione pudess fesair o a Brüssel anglascià avert. Er la Germania ha criticato il plans al presidente americano che vuole augmentare il dazis sin 25%. L'anterior pilot della Formula 1, l'italiano Alex Zanardi, è morto in la villa decina da 59 anni, quai ha comunicato sia famiglia. Davart la ragione della morte na ella faccina gines indicazioni. Tra il 1990 e Zanardi absolvì passa 40 corse, tra l'altro per Lotus e per Williams, nuo che le sta collega da squadra da Ralf Schumacher. Il 2010 Zanardi gi in greve accidente in la serie da IndyCar in Stadis Uniz. Ella stiu lasciare amputar omme duas ciommes. Sul sventra Zanardi gi gran successo para-atlet als Jeus Paralympics il 2012 a Londra ed il 2016 a Rio a el tranter auter gugna 4 medaglie sedaur con il velo a maun. La balena con goba Timmy noda puspe en la mar del nord. Hotzen de maun a la balena abbandona la barca de vicira ca a salvaella. Quai a comunicia al comité de salvamento du desch en vers l'agentura de novitats di PA. La balena es uremna sedine puspe stada bloccada per lung de las costas de la mar de l'ost. Mardi passà a comenzà l'acziun de salvament davant l'ins la Pöl.
0: La meteo.
1: Oggi stati bler su legli e l'entir grigiun, la temperatura massimale è 37 gradi in legna di nota, 24 gradi in surselva e 27 gradi in la regione da Quera.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: RTR La Marella.
3: Si terletz regular manch che la emission, allo savez ci che la tematisesha da venda lanciata di Lyon a degna puspe in aspect da den tema ci ans pertoccia tots e totes pi botu pi tard la mort. Fina nossa en neides e messes istorgias personales en connex con la mort, novas formas da suterada neides tematisadas, superstizions e rituals del grigiun e, enten la davosa emission oldo en viadi an differentes culturas per emprender a conoscer las pi differentes imaginazions e tradizions antun la mort. Oz continuainza con la cingiavla part della serie.
4: Il principio della definizione è che la palliazione, l'eone o la curazione è più possibile.
3: La Marella si faccia con l'accompagnamento palliativo vuol dire tutto che ci può leggere e guidare una persona, anzi da voi capite la vita.
5: Il paziente dice che in tempo rimna bia le ricordianze durante la vita, perché quelle ricordianze sono l'avventura di testa dei vostri momenti.
4: Allora, dato così, bia momenti insomma, sono un fenomeno.
6: Siva Lamarella vin la redactora da quella emissione d'essertermente il studio per tradeir scucci quella seria continuescia. Tant per lanciar Lamarella da dots.
4: Forse vai usescion fatti l'esperienza da la ingi antupain in conoscente in vigin a discorrer da coi va con X ni Y. E lei si la palliativa, hai lo forse nom, ma forse tu na quei in vostre orelle sco in safanuat pli.
7: Quei in safanuat ai eba e faliu, leu sans fa e un fitch biabri, il focus alla fine mira e haldinau, traiez schon, quei mi da complet, per quei e quei schon capaivel, quei vi mal capiu.
4: La Marella se facente oz cu l'accompagnament palliativ, pia tot qua che vegin stradau a mezzo in moviment, cui va bo pli per guarizion, mo bain per palliazion. Pallium, ei latin, vol dir nuad auter ca mentì. Palliare, monta pia cur cla cun in mentì, proteger, enzulià. Cun palliazion associasem biaras cun soni l'aspect medicinal. In quella emissione vai denton boin in prima lingua per quel, mo bain per autres formas de sostegno d'accompagnament.
5: Wo zu leid gehst du bei Fima, laumont ja so ein Schonstad, die Differenzen gar das Kuyentich, lech lu ju, a wohn al Spital, el Kanton de was tier a la Garage, ne.
4: Mio nome è Astrid Alexandre, bica vostet leise la tunavla parte della serie de Marellas en connex cu la morte.

0: La palliaziun è un grand tema, con non d'umbreivel sot capitels.
1: Questo sono grave da studiare se vesen c'èveren.
0: L'SG, l'hai non c'èver con presentare le due protagoniste della Marella, Perlina e Ignazia Graf Giger.
1: Sono state due persone, Cironza, adesso sono delle manonadine Cironza, cui resti credevo, abbia lavoro, fece poco più, e niente mi strengo, in un spital, adesso sono bubli, da più due sons, adai avon, che è ben in non, fa successo.
0: So entro da quei da 30 anni sco Cironza, via ben 10 da quels il survetto palliativ, lavora Ignazia Graf Giger, oz il disco coach, se basanzi la logoterapia ad analisa d'existenza da nor il neurologo psichiatra austriac Viktor Frankl. Ma sco è la G, Cironza restens. Ad ascia, compagna si umincia G tutina è un 5% da liez mi streng.
1: Io lavoro in tic-tic del survetto da pom palliativ.
0: Il survetch da pompa palliativa in survetch che lubesce a persona con una malsogna progressiva e bo curabla da restare a casa si dice che possibile.
1: Il lavoro tal con le questioni in quella situazione è sicché fece bene, naturalmente è soprattutto intensivo, ma è il sbialz momento in lo intensivo, secondo noi, in fibbia legare con quella gente.
0: Discorrer con Ignazia Graf Giger via bumo per quel che lei Cironza specializzata in palliazione, ma bene per quel che la fa a sinumnadas palligrafias. Ella gida personas il devos capitolo da vita a formulare l'ur autobiografia.
1: Li va per un dra quel che stau.
0: Mia seconda protagonista se nomna Riccarda Florinet.
2: Io lavoro al momento alla scuola auto de pedagogia del Grischun.
0: Leo è la responsabile per il sviluppo di miezzi di istruzione. C'è che la fa lui in quella marella davanti palliazione. Riccarda Florinet fa lavoro volontaria e la partizione palliativa del Spital Cantonal.
2: Che ho io decidio di fare lavoro volontario, vai un curriculum in Liucno che sai in te che trovasse e mai es farmezia, slendini. Forse è quella causa che sai, bo trovasse poi nel mio mistregno al momento. Quei accompagnare persone in situazioni straordinarie, forse difficili, speciali, ma non è discorso, forse un po' più pretenziosi.
0: Da più tre anni passata ella in sua intermezzia di amna con persone che si assemblano in quella partizione.
2: Quei compaia visite alle pazienti, quei compaia lui, ci mangi in visite discorsi, passeggiate, Sesa vitieren si ci.
0: Avon da sciare a quintà Riccarda Florinet da sias visetas i amnilas, ad avon che Ignazia Graf Giger declari che chi na palligrafia ai propi, sci a introduci quartemain in a tiarza donna. Dama Cicely Saunders, in a media britannica morta il 2001 e la veglia decina da 87 anni.
3: It's about the quality of life remaining, however long or short that time might be.
0: Cula quantitat da gi sintiara è scarsa, lu se focusasi la qualitat.
3: And to give you the best possible life you can have.
0: Ie si experiencia con diversa ses pazienza la realizzazione chi trova d'applica mo in virgulettas cira medicinala ca dirigiu la carriera da Cicely Saunders. Ella va la sco fundatura del movimento hospizi e da cira palliativa sco qua che nus defini nella oz ad in quella emission.
3: The body has a wisdom of its own. And if you can manage to say yes to the ending of life in the
0: I mondi per accompagnare un paziente sia che ni ella sappia la finale di c'è a quel che capiti con suo cirp. Clar, in un prima linea mitiga le dolors, ma lui risguarda altri de ses besens.
1: Se sono dine sco cristiani de plic mo no sintomi se no sistema se tutto insieme e se ne è se non se è bueno quei coc se un quella idina ce ne vuoi svegliare quella in te a me ci torna in quella halt in quella sgreva situazione mo curto momento che se lo è per quei vai a ci ne main
0: in discura è da conservare la dignità umana da si connecta col coc del cristiano da vasi da plica si è malzogna

0: Per Cicely Saunders, alla dolur che in Christian resenta in siu de vos capitel che osintiara, se componer da quattro differentes componentes. Ina è evidente quins aina malzogna ni aia lina veglia decina avanzada, la dolur fisica. Vide la vgia quella dolur potrà cambiar s'cionsch comprem cui auden il pleit palliazion.
1: Also klar che la malzogna, la diagnosa in cui sen, stat el center. Ad è chi dat bui in un ci, da di definizion che vegni baul ni tacht.
0: Per cira quella dolur se pusens logica ma in consons in medias, personal da cira, fisioterapeutes e da scievinavon. In una seconda dolur, tenor la teoria della media britannica, è la dolur emozionale, né psichica.
1: Al plis avens tema, co vai vinavon, condizioni un cau.
0: Ni sper formula lur temas, exprimien pacientes a pacientes e causas chi deploreschien da vei fac, ni eba, bo vei fac.
1: Ed vegna dina puspoi, che las posuna staten mal da bo vei fac ina ni l'autra causa, e la vita.
0: Per la vgia quella dolur, se pusen sin psicologas, terapeutas, amicias, con familiars, ni lu, minceton, mondi e piccions de formula la dolur emozionale in virsina jastra, sconossa volontaria Riccarda Florinet.
1: Jetzt a essere, die, chi va forza tomai pi sempel, die.
0: In a tiarza dolur, tenor il modello di Cicely Saunders, è la dolur soziale. Per l'ina, il stue prender cumiau della persona chinzera.
1: Also per grande parte facenti schon le persone che in lau chiedo se semplicemente ston scia di da con tutte le cause alla vita ed è in quella situazione che san scopo pli fa quel che si vuole fare in agada senza git.
2: Dopo la fin sto svegliando libero tutto ciò, quindi hai prenotato hai tutto, stila è libero nel book. La parte sociale entra, ma la schon in quella che fa è si greve dins, e va alla web tutte le ruole che ci sono, cioè per il mistrein, forse, c'è un hobby, c'è un'abilità che ti aveva, quello che ti faceva sbudienza, magari per quello che faceva più frusta, più aiuto.
0: Per l'altra, sono il squitaus per altre persone che giunà quella dolore sociale.
1: Come vai con le persone che restano a voi, con la famiglia? Vai a fare tutto quello che io hai da fare, quelle domande, cioè più domande. Se vengono questi aspetti e cosa fa con Danes, forse c'è un paziente, in un paziente sta in un lungo tempo e malzone, da trovare bia medicamenti, da trovare cire speciale, che costa bia, lui domanda non è solo un ton, è un covaio che viene con mia famiglia, gli aspetti finanziali sono un tema tra biars.
0: La quarta dolur che persone in fin de vita sanno ressentire è una dolur spirituale. Vuol dire, domanda in connex con qualche specie su enter la morte, in una cerca su enter in sen, in vuole capire il perciò del PT, forse in desideri da se connectare con una forza divina, che è adina in simagina quella.
1: Se vuoi essere un discorso con quella tematica, ma se vengono le discussioni con quello forse con cui ho segno, con quello che non ho seelsorger, che viene lo semplicemente.

0: Tenor Cicely Saunders dati pia quattro differentes dolurs che persone alla fine della vita sanno ressentì: la corporale, l'emozionale, la sociale e la spirituale. Quelle quattro dolurs formano quella nomna Total Pain, la dolur complena. A parella, dati moina suletta risposta sin Total Pain, Total Care, la cira complena.
1: Quei pleit inglese, aber tutti in buns, perché va bomo per la medicina palliativa in apart, ed il concepto è di una complessivs, ed va per so entro dem ras hier in tir system, ti trovi per quella qualità, in quella situazione, plein schwides, sei es recialtoscop, sei per chi funzionesci.
0: Il è con quella vesta complessiva, con la persuasione che trova in una cira complena, in un accompagnamento complen, che mie due protagoniste si incontrano con persone ed provano a sostenere il vostro capitolo della loro vita terrestre.
1: Also, ich weiß, dass eine Person entweder dem Rat, die gerade im Porton hält, wo man sich konzentriert, zum Beispiel zu Symptomen der Tierp, allo, ich könnte ja nur die Entdeckung der Monde, per die Weihose, Weihose per Themen, per Tristezia, ni vai piuttosto per mal, ni è in altri sintomi che il mal, male è il classico, aber dati un bi altri sintomi. Quels naturalmente fanno in lauter, bi ferms, ni è la vieschen in lauter. Lu, sti menia so nenni te qui aspect spirituale, ni spiritual, a miras lu, forza, je, c'è sen, a quei zneoni, perché vai os propri, è la quella finizione della vita.

0: Ton la teoria de Cicely Saunders, ton las differentes dolurs che san molestai una persona alla fin della vita. Dolurs che clomen tutte su entri in accompagnamento specific. Sper personal de cira, terapeutas, psicologas, plevonessas, cusegliadras e da scia vinavon, sai il contorno della persona portai una parte della palliazione de quella cira complaina. Con sias visitas regularas e la partizione de cira palliativa, sa Riccarda Florinet e porger in l'auter momento de consolazione. Lei non prende a conoscere un po' meglio la nostra volontaria.
1: Io ho fatto molto bene l'esperienza di un sogno con cui mio papà è morto. Io avevo genitori vons. Ed è stato molto sogno, io ho fatto con lei tra tutte quelle fasi della sogno, toccando la morte. Quello che restava è sempre che io ho un tema. Buon delle sogni, buon della morte, buon del morire.
0: Scono sono di una lanciata, Riccarda Florinet lavora oggi il G per la scuola alta di pedagogia. Ma ella ha un diverso autors mi strenze in suo cadoso professionale. Ella è stata musadra da scoletta, ha lavorato con ipnosa, con visualizzazione, ha fatto scolazioni di management di crisi ed è in connesso con la palliazione e ha fatto scolazioni.
1: Io ho fatto 10 giorni in agada in scolazione per accompagnare persone nella devosa fase della vita. A dose, ma non c'è vero se la partizione va un fatto in una scolazione specifica o per cira palliativa. Also, simile con tutti quei temi che hanno forse una loro rilevanza.
0: Quella va sia in spital, per il primo giorno di suo intermezzo, se non si è la scomprimta il personale.
1: Le tironze di dienza vengono che il paziente e la paziente avessero bugiani, che chi fidesse bugiani, non che si avesse di da forse e sostenere loro nel loro lavoro. Also, quei schon e cause konkretes, quei judo, feisch passeggiades, ni iela cafeteria, bei brin caffè. Mi geton dienie, ma semplicemente speras vi, amira.
0: I seggi una partizione un po' speciale.
1: In quella partizione dati differentes persones che fanno esce in tec lavur, forse la indi in tec speciale, forse chi sa un flabus in altre partizioni del spitale. Also, io una persona che vengo in chance de terapia, è una persona che fa terapia di musica. In quel senso, se forse bostava sci da longe o per elles di prendere non si cisco io. Io credo in svezes la partizione mosca io scolio, non che va alla fine, non che abbia trest, gref, stir, lo vezes in svolentiera partizione, perché lei ha un bia altre facette. Also, io vengo a ris, io vengo a cantare, faccio musica. Ich bin nur Spass, man auch bei uns Diskurs, jetzt an jeder Partition.
0: Das ist in primer Visite, dass die Volontarien sich regarde la un bein.
1: Ich habe die Uhr gekocht, die Dause des Kaltes, kurte Wohnke auf so einer Trade in der Stanze. Aber in diesem Moment war es wie auch, dass ich ein bisschen kass, wie eine Wohne kam.
0: Diese, sei die Quest Plunta, ad entrare in la Combra de deiner Patienten, è un Notz, wo der Ventau.
1: Minche Visite, bus bei Daniel in der Schwede. In Batacor, in Daniev.
0: Qualche procura per Batacor è il fatto che la sa mai proprio che la specie è la vostra porta.
1: Si è una viarza, si è un buon viarza, si è insomma in una visita, si è un cinciar. Io sai, non è mai proprio che la specie si mai. Io ho sempre una gina specie, insomma una gina specie. Io ho una gina plan, se non si è una visita. Io sono sempre una viarza per tutto quello che si abbia. Per tutti i discorsi che sono forse venuti, per tutte le tematiche. E io provo la dinamica di sentire al vis-à-vis, provo la dinamica con certe strategie della comunicazione, in tegno di flau, lascio la persona raccontarsi, cioè, nel piuttosto bocca, questo è in tegno in palpa, pass per pass, il discorso.
0: Riccarda Florinet entra poi in quella stanza con la tematica della morte del ciao.
1: Io se metto forse a buon scifetto e il sentimento che ho in una persona malzona, questo è un buon tema. Io ho contatto con persone che sono in una situazione straordinaria. La morte è semplicemente una parte che è collegata con quella situazione.
0: Alla morte è quella che l'ubesci da esperti nella casa in tematiche più profonde ed esistenziali.
1: Jetzt forse l'aspetto che viene mitlondo che il discorso va più esperto e profondo, yeah, che trova le regole di voi, non ti. Che viene a Boga un cianciao, dice in tuon la boia, che non c'è un mobile, che va relativamente esperto, forse profondo, a sin temas importanti. Also small talk è buona informazia. Aber se vengono un cioivel discorso con Laura, in strove di essere in tec in moment per imprendere un conoscere in l'auto, forse è demarins in l'auto, ci usa che de forse de dare risposta interna a tutte le domande che inza che fa quella persona che vuol quella che dosio musazzi cioè con cui è tutto lo chiar lo vai o altri esperti in altre tematiche
0: in media sta Riccardo in a tocca due ore stiri una paziente tutta tenore energia a bisogno della persona durante quei tempi approva la volontaria da senti si dà forse una tematica che smacca si dà senti c'è che portas levgemen a dete da d'ampligia vis magari fecci concreti
1: o zu let che asten buoi fima la mondio sono son state differenti sgades qui in tir lec lo giù a von al spital el cantun da vos tir alla garage ne also c'è che io fece dina una von che io mondio dina c'è asti un fa da del si c'è del bien. Und jetzt prenden die tutti in conto, so di quei con avri in finiastra, ni svida in de boiber, ni mettere il plumaggio in te che puoi poi meglio, da quelle cause.
0: All'opera nella cumiau, a cunio da stanza, sai che quei incontri in forza resta unix.
1: Io vese il savenz, le persone sono in agada, si il pli due sgada, perché è semplicemente un po' pli dici, si la partizione, altro. Ed in quel momento vale di fare quella relazione, per quel momento di avere una base di cianciare con l'altro. E di sai di essere in che ho forse due o tre anni, ma lo hanno forse in visite, qui sono intorno, cioè che ho visto in tocca due gade, le persone. E di io hai, sono anche state tre persone che hanno detto mi prossimi anni sono io pubblicato, lo vedo se ti mai. In quel momento che io venivo il puspeo dalla stanza, quando io mi sapientivo, ma il puspeo nella stanza delle stironze, si prende il momento temps, per me avanti io mi puspeo alla prossima. Ma più se vengo, venivo delle visite che va bene con me. Quelle che sono dine, c'è in te che io studiavo, lo forse più dice su entra, e tutte quelle persone che non è mai vedete. Che alla fine della vita, che io faccio senza voler, al passo vi tiro mai, vi si mai a vita. Naturalmente, è l'esempio giovane che io, che da ciò ne da studiarmi, io credo che se c'è il resto da mince visita, proprio quelle che in suoi interini due di una mia dina che io patraccio il vit londra, lo faccio in per patraccio scrivere quelle. Abbiamo scrivere il bossi da mince visita, non se c'è in altro.

0: in pazienta dece von in temps rimna bia bia las regurdientes durant la veta, poco che quellas regurdientes e lula ventira da test de vos moments.
1: Jeu s'imagina l'ina spezie da gronda chaminada fulanada cu massa cruna splica plainas.
0: Fulana quella din miracle segi pulit plaina. Un buon esabiale regordiance. Perché vide quella sa stilo quasi sco studia alla fine della tua vita, perché ti es di lui in quella situazione che ti sa forse buo fa attivamente pli certe cause, cioè che le regordiance. Nutrition de.
1: A quei malecci della chaminada, della riserva de biales regordiance, quella meina a vos nostri Ignazia Graf Giger, nostra cironza specializzata in palliazione che da corza faccia indipendente. Sco coach lavora el at nord divers concepts. El l'idea della cira totala de si sale sonders flaseggia via den quei eter personas che in buon in una situazione palliativa.
2: Quei betrach fascinese schon einmal se ve forse fa effect pi paul a bu per la fin della vita. A importa di buono che ti hai quel concept va per mai a dina.
1: In survecca la porge in sia pratica de coach indipendente è la palligrafia.
2: Also der Kurs der Palligraphie in der Wurde Biografie la fin della vita, quei aspekt importanz wo de quei point de vista mir zentral mein autre no was si la vita ke. Schnus du as mein an der was si la vita. Klar nus we meine knus essen, aber stis propi prchart. Ja, ja in der was phase, ja im ran a was pro ke so zu ne la was phase. Die bo in einer Form chronologica in quei sen, quei da de bo in codijun, quei da de bi in knet. In una mappa, per cui questo è delle abilità, se vi è fortuna più in quella forma.
1: Sono confondati e firma a Ignazia Graf Giger, voglio riunirsi le esperienze della palliazione a sia lavoro da coach.
2: Per casualità, da sono un codice da Sabrina Görlitz che faceva quella palligrafia. Allora sono io da fare la scuola, per quella qua immediato con staupo per me, perché è esatto quel che ho level. E dopo quando fa questo senso, e questo costa anche per me. Quei miri o de bagianza neva, a me se è clar, quei è in produkte nische probabil fec, aber quei zitje fec speciale di na promoit zitje fec commentan, da den immensi onur zitje fec in teams, di asti so un gamerane rossi la vita, a quei eba aiva per essences della vita lu.
1: In una palligrafia si compone in modo di cina spagina, e la negina pretensione di essere completa, ni da curcla tutte le tematiche da dina vita.
2: Die war per un dra quel che stau ad sie le essenze che experience forze speciale che betrat speziales fa no quella persona ad va proprio persona inter quella persona sa una gada verbalizzai ai venu dio ad ven un dra in quella forma che scrivel sie ai.
1: Per creare una palligrafia

0: mira. Quei è flexibile, aber la fine mira è da tenere quei in rama per chi se diviramene praticabile, per come si duas varze.
1: Quei discurs da circa in ura mesa è un discurs manau, può semplicemente in invitare a quint'acqua che vengi standamen. Le domande scentate vanno alla cerca dell'essenza di una persona, di un momento clave, di quel che fa o ella.
0: Da c'è esses l'ors, c'è fuggesses exactutina, c'è fuggesses bupli. Di va di una persona c'è stato lui importante, c'è ha fatto lui chi è io in quella direzione, che dipende di te del contesto. Ni c'è un momento esse proprio si sentì plein vetta, e va per quel momento, ni c'è agitato in quel momento, c'è cosigliasse se vos beatis, per esempio, ni svinin suenter, c'è cosigliasse se dels, o tu vuoi spoin de vista. A quel naturalmente, o tu puoi de vista, da zitiele fin della vita, schon fetch spezial.
1: Con quel materiale registrato si mette Ignazia Graf Giger al lavoro.
0: Lei dipende di niente che c'è situazione che la persona è, quanto presto fa. Abbiamo la scelta per in giamna da aver scritto qua, che da lo scrivere in primo spazio.
1: Il scrivere qua in primo spazio in giro al lavoro da redigere le informazioni in una forma letteraria, ma ben se il pupì si accende nel spleit che quella persona apriva in bocca.
0: Sie probieren in Lugatsch Blidau, an dem Provol des Schaschibeins, ob es einmal als Bleiz der Person ist total. Also, kui ist das Schuldig, quelle Person.
1: Kun quai am Prem Schbotzer rende la Paligrafa pu speitir siu Klient, sia Klienta.
0: A lu, il mondio a legge la vancoi. Un trovamen sans Correggio, forse se un minuto in de menzi c'è quella persona. Ni magari sa essere tutti ne che ho capito si c'è fallu ni. Tutto caso, eins possibile da fa correcturas, api on in agada Patrolaggio l'uno di Cile si dedica alla biografia, conto esemplari leva, se ti sia cito qua.
1: Il fatto di dedicare la paligrafia a dine ni plire persone, quei gidi a sapere quinta con in vis-a-vi concreta il ciao.
0: Gesti, sa sus bogacini, asni gin, e coieni, lo sto sbo, dedicare a citi, aber ai fauni, ragazzi, ciao. Allo, veniamo negli aspetti, in quella situazione, alla fine della vita, che ti ha la possibilità di aprire la faccia, ti ha la possibilità di creare, ti ha la possibilità di venire. Il cristiano non ha la possibilità di venire in un'attività. In se buono mezzo il smeonzo della malzogna, ti ha tutta la possibilità di io vado in irte spirituale da venire.
1: In agacca le adattazioni e correcture in faccia, che a tetel a maleggi della cuviarta in fixai, vien la paligrafia stampata a con cui arriva è il quarto de vos pasta la lavur della paligrafa.
0: A lup è la soldata. Letzte sei es fitch kurz, da quei eintig dependent de la situazione, aber letzte proprio esser che ho porta sperazo, finiu, dir mit quei ne schiene mappa, porta sperazo la quantità, de ce quei eisi, non sarenz codiu quei projekt.
1: La paligrafia che Ignazia Graf Giger surdat vuol può essere in rimnada modo bi als moments ne si zon in idealizzazione da dina vetta.
0: La paligrafia ad è mio malet del cristiano della logoterapia il gref è si meins staus si importante della vetta. A per quei vai schon presenter è da bo valetta che bien ne schliet piuttosto di neuenstai il punkt marcons della vetta. A quei di quei kinds capesce magari per retrospektiv.
1: In quei momenti marana vos, quin sacin se sanfla il vos capitolo della vita terrestra, sa il formula l'acne vita ed ha un sentimento di controllo. Ins formulesce l'acne verdad, ins mette paese in quel che stava importante per ins, quel che dà la direzione l'acne vita.
0: Quella paligrafia, quella vuol può essere la super, super verdad, questa è la mia la verdad, quel cristiano in quel momento. L'idea è schon di dare in quel momento a una persona in te controlla quella abilità di essere creati, c'è una gara, in questo senso controlla.
1: E la logoterapia, tenor Viktor Frankl, la base della lavoro del coach di Ignazia Graf Giger, la vai con son per ancora in sen, causa che sa forse per fare la retrospettiva. In avetta plein in sen, sto poi non essere in avetta, ma con momenti di ventira. Il formula ad un dra il sbial, scoè il sgrefs moments, sappi procurare per pace e consolazione. Tenere in te me un'incina essenza ed un'incina messaggi da dina vetta, sappi da bia alla persona che dat vina von la paligrafia, scoia quella scracciai vanella.
0: Quei vini per ciarts, che certe scaus

0: an giu ina certa montada. Jetzt ca giu il gon benefit de discina reflexion dem rana vos an ina gassi la vita. Per quel ca scioc magari vai nus diamasse scenas per se setze, se ca vai per so entra de culidiato quelle scenas, lu dati tu tenini in antich, quesco con in film, al magari fal dia per la fin send, cuti mettes puspe tutte le scenas insieme.
1: Ad il pibi per ella seggi da se vemi da la vesta da dina persona si lacina vetta.
0: Se cazzi ci che di, ma mai avete a sci postata spettacolare, interessante, c'è via, non scrive, sì, sì, c'è. Lev e il pibi sti sa svai, per quel che lui sa sti tutti in una musa. Questa è la mia prima paligrafia, sta usci in una situazione. Senta, oh, io vai buttare ciò che vai di tondo rugiana, a quei di grandiose.

0: Don della Marella de Dots, la tschunabla emissiun de dina serie dedicada alla morte. Oggi vengono da due pinches in vestes de persone che fanno parte del gran orchester che trova per accompagnare una persona che è in ziu de vos capitel de vita.
1: E trova mincia register in una gada più quella, in una gada più bella l'altra, ma perché detti proprio il concerto che funziona e trovi tutto.
0: I due strumenti di questo orchestra che noi abbiamo udito in Riccardo Florinet, scuola volontaria, presenta ella in sua intermesia di amna e la stazione palliativa dell'Ospital Cantonal a Quera. Lo abbiamo discusso con Ignazia Graf Giger, Cironza, ed a più corte coach a paligrafa.
1: Io trovo molto bene per come funziona. Io trovo magari molto bene, ma io trovo tutto.
0: Scogliete, è data un massa altri registri in questo orchestra della Cira Complaina e Complessiva. E gli articoli di quella Marella hanno fatto, per esempio, in contrasto che Bertile Giossi ha già fatto con tre sons con miedis, cironzas e cionz. In film intitolato «Bun en fin la fin». La producente della Marella è scuadina Anna Serarda Campel. Mio nome è Astrid Alexandre. Grazie per vostra fidelità, vostri sons e stai bene.

0: Attarment il studio ossa la redactora da quella serie da Marellas dedicata alla morte Bavegna a Street.
1: Grazie.
0: La morte ossa forse bec il tema, il pilefer bec totes e tots discorren gugent dalla morte. C'è las reactions citeast sruania fignanossa la Marella da dozza giola cingiavla dalla serie.
1: E qua in integrev da Ginevra perché sentici la ingisa vilente da quella tematica ni abo gosa tarla quel centro di radio scrivo buex nome mi hey vai Claudia tarla pil plis rovenens pie pitos tre sun za persona scan qui ta interessant ni ken standas commentadas alla tematica sen tocca nos di standas vege diverse sa schi dati si gere auditura scan forse tarla con gust in emissione lo in altra bo e di apposta e bo in serie no kin sto tarla tot per vini suenter ma in massa zot capitels del gran tema della mort abro per tornare a te domanda per una il tenor generale delle reazioni è piuttosto quel super che vende scurivo il giro prima della morte già ecco già FHB per c'era finale per tocchi in ustoz a mince ton fai semplicemente creare un bain da tutti che non si può per sul con certe domande né con certe esperienze
0: i va invece è stata la cingiavla emissione voglia in avanti con la serie.
1: Io vai solo nel senso continuare perché la tematica è sì grande che aveva un giggio l'impressione di aver raccontato a fin quella serie, ma ho usato i sigeri in pausa, ma che aveva perduto da giù mia prossima Marelli gli atton, PMRA, c'è che c'è beggia. Io vai solo non impertemas il ciao di questo che aveva in sessetto, sono fai la prima mese data di Lyon, aber capare di essere temas, non chi trova se un po' di più tempo per inflare gli aut, per suadere gli aut da stare a raccontare.
0: O sant fast, quanto tegna Marvellas? C'è tema sfissa anche egli?
1: Io che sono già di pigliamla, Zadina può poi vedere a cercare, domandare su enter, ancora la comunicazione con olmas de persone defunte. Perché abbiamo forse il sentimento di fare segni dei loro defunti. Abbiamo discorso con loro, abbiamo domande per sostegni con loro. E perché già è sempre mai nella natura del cristiano che vuole mantenere una collegazione con loro. E poi abbiamo persone che già essere in comunicazione con le olmas, perché buon modo di scuola in cui le almas sono anche survegne nei messaggi, ma tocca a noi essere un'immagine di quelle persone che vogliono stare di scuola con il microfono, ma questo è un tema che ci sono di scuola con almas, non survegne i messaggi di almas, ma forse si tratta di gestione per inutile. Ma che fosse già un tema che interessasse, perché io avrei raccontato di qua il mio contorno, in tutti interessati, volessi un'immagine di più. Interessante, ma non è la scienza che ci aveva a affrontare seriosamente in quella tematica. Ti vedo che questo è un tema che ho via un bocciato del tutto.
0: Hai anche un altro tema in testa?
1: Sì, massa, ma io discorrevo che oggi da quel che si vede non è leggere il momento della morte. Questa è la tematica suicidi, se capisci, qualche sovente di effetti violenti per questo che restano nella vostra, ma io vado per eutanasia, per persone che decidono senza se è per me bene di dire, in una tendenza che cresce, a gesto in Svizzera, dati di una specie di turismo dell'eutanasia, in svolgersi, cioè persone dell'esterno che vengono che a morire, perché è che è possibile. E come se è in bisogno, forse in sviluppo della società, in una nuova definizione di chi è morto digna ai. Avrebbe e che ho avuto miseria di fare l'aiuto che discorre delle loro esperienze. Avrebbe questa data forse sul Stato, non so di non ci sono di discorrere come è da quella tematica e da quella della comunicazione con le olme, se hai bisogno di dai parte, scrivi, telefonai, c'è e dina.
0: E allora, sì, ma che le due emissioni potenziali sono gli affegni?
1: La fin finale sto a dire di non bracco con i miei producenti, forse di ele, in giro mi è osesi un'intica vonda della morte. Tema svesso in mince caso in massa, ma interessa per esempio il cordoli tra animals, nuovi studi dimostrano che il cordoli, cioè la malincurata, è buon se c'è su letto ma in human. Lo fosse interessante se facendo quel fatto che la morte è da dina varta, non si c'è chi vuole forse stusciare bene, non c'è un tabù, ma da c'è la varta è un vero boom di crimi, di podcast, di true crime. Poi la morte, curiosamente, la morte violenta fascinante è, l'audessi è il tema femminicidi, se capisce, fece attuale. Un altro tema è morte d'amministrazione. Ci caso un giudice facendo con quei temi sa da c'è che ho di scuola credevo a me interessasse è da dare un sguardo in certi trends che si sviluppano in per esempio è per trasformare la centra da dire funghi in fitem su intervenire in io da quella centra in rinces in accadena c'è adina ni per me è più irritante quella nuova possibilità di creare quell'intelligenza artificiale in avatar, con l'apparenza e con la voce del defunto, quasi scopo per continuare ad avere quella persona in sia vita, a quello è massa di mondes etiche in quel connesso. Ti vedi, mi è lieta con idee, se è un lunga.
0: ans lasciam far la sorpresa. Basta Vordagna con Cemarellas, ci te turnas il ton. Pil moment, dati la possibilità da parlare online tot las empremas cinque parts da tia seria. Grazie per la visita in il studio a Street.
1: Grazie a te.
0: Las Marellas en er publiceidas in nostra audioteca online.

0: Las novitats da RTR.
1: Il president american Donald Trump ha puspeau sa dazis per l'import in America. Questa giada per autos e camions dall'exterior. Ed il sprech outs da kerosin c'è giù un plaunzeu problems. La società aviatica Spirit Airlines annuncia ses grounding. Per Laura, oz dati bler soleil in lentir grigiun con temperaturas fina 27 grads estivs. Aquira. Quals temas da quest'ura, gli elas dodis, e per vos al microfone ursin cadis. Buonasera. A partir da l'autremna volen ils Stadis Units augmentar ils dazis in autos e camions importats da l'UE, quai da 15-25%. Sin sia plataforma online remfaccia il president american Donald Trump a l'UE che la nares guardia bec la convenzione da commerci. I saian conoscente fa giù chi na detti an agins dazis se quests vehicles vignem produzits en ils Stadis Units. Entant, all'UE reagis in ils dazis novs e schmanaccia cun contramesires, ils Stadis Units aien da respectar la convigna faccia. La stat passada aveven l'UE ils Stadis Units facina convigna quella prevesa dazis d'import da 15% sin rauba da plir sectors. Grounding per la società aviatica americana Spirit Airlines, la società specializzata in sgols bumarciats, aia serà las portas se avions restiam per terra, comunicescia Spirit Airlines. Senza ulteriurs mezz finanzials, nadetia nagin autra via, scriva la società insolventa. Tras la guerra dal Stadis Units en l'Iran en ils prezs per il kerosin crescits marcantamein. La Spirit Airlines è l'emprima firma dalla branja che sto ceder per vida d'insolvenza. Or davant aveva il president Donald Trump facina proposta per in salvament statal dalla società americana. El aveva però era accentua che na tala aktion vigna mo in du monda si saia ina buna facenta. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha sottoscritto un decreto che prevede ulteriori sanzioni contro la Cuba. Tra l'altro, era sanzioni secondarie contro Stati terzi che fanno commerci con le persone ed istituzioni sanzionate a nome Washington. Trump ha pretendito più giada che il Stati socialisti sia all'ur dal collapso. A Havana han intant passa 500 milli persunas demonstra contra las sanctions e las schmanaccias del president american, quai han comunicia las autoritats cubanas. Il paese socialistic patescia da pions d'ina greva crisa economica. Il Stadis Units han intensiva questa crisa con in embargo d'ieli. En il prossimo Orient navin la pausa da combat tranter l'Israel ed il Libanon vin avant bec resguardada dappertut. Da datacias israelianas en il Libanon dal Sid saian 12 personas venidas mazzadas, vence 5 ulteriures saian venidas blessadas, quaian comunicialas autoritas locales. L'armada israeliana na bec prendi posizion en questa causa. L'Israel comunicescia però d'aver fac ulteriures 50 attaccias las davosas 24 ures, insaia in destruir ulteriura infrastruttura terroristica. Per exempel, baietz, denunder che la milissa Hezbollah aia attaccia soldats israelians. Era la Hezbollah para d'aver fac plires attaccias cun dronas en l'Israel dal nord. L'anterior pilot della Formula 1, l'italiano Alex Zanardi, è mort in la veglia decina da 59 anni, che ha comunicato sia famiglia senza indicare in regime per la morte. Lanciata dal Zons 90, a Zanardi fac passa 40 curses, 30 router per Lotus e Williams. Pli tard, el mi dà in la serie da IndyCar en il Stadis Units, no che le davanta campion il 1997-98. Su enter in greve accident aveva il perso mo duas chomas il 2010 ed a su enter fac vinavant sco para atlet. Als Geus Paralympics 2012 a Londra e 2016 a Rio, a el 30 router guadagna 4 medaglias d'aur con il velo a maun. Free Timmy, la balena con goba, Timmy, no da puspe libramain en la mar dal nord. Sonda Marvell, aia la balena pudi abbandonar la barcia da vicira, ca salva ella, a dice il comitè da salvamento d'escem vers l'agentura da novitats DPA. La balena e Suremna sadina puspe stata bloccata per lung las costas della mar da l'ost. Mardi passà aveva cominciato l'azione da salvamento davanti l'ins la Pöl. C'è che capita ussa con la balena temi ne bec anc clair, datas din emetur da GPS nen bec anc venidas publiciadas.
0: La meteo.
1: Oz dati bler su lei in lentir Chantun. La temperatura maximale è 36 gradi in Lenge di Nota, 24 gradi in Surselva e 27 gradi in la regione da Quera. Damaun dati Chailain per Nivalez e resta però dec su lei liv, con Favon dati damaun intorno 26 gradi a Quera.
0: Vias e traffic.
1: Attenzione in l'autostrada a 13 in direzione Sit, trant er Quera Sit e Rihanaula Pun, e si da quintar con Objects sin via.
2: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Si un fans von radio, allo tunga che lusheia.
4: Mama sche tu tages arif pur quart passales dures a jantar, es tas mo moderar.
5: Bab, sche tu tailes, en a complite semi. E discorso so un'ora sul radio.
3: Ancora c'è ils d'insufanza terligen. RTR è sto che stemda se una visita in scuola a Zernetz. Impressions da calenda plagne marvegliase plageirs. Sentiz oz da mazde. Agli microfone Sergio Guec allegra.
0: RTR. Informativ e divertente.

0: Premissa da RTR sen visita è simple: declarare gli infants da una scuola scucci nossa lavora funziona e da lo magari spert lascer far ad els il programma da RTR e che gli sen totils vectors. Che stemda vainza facci che gli enten la scuola a zernezzi gli infants en stos plagna marveglias en stos fleis ed en gia plagna ideas scucci lo tu Nulls da vos deis in stanza da scuola, sem veia e terena premiera, so Elias Zuzeus, el è ir sto kels deis a Zernetz.
1: Lünges di bunura tot comenzà in l'aula della scuola Zernetz. Trento fans cu nulls grands della cinci ses avla classe, una squadra RTR, e grands plans per lefna. Un mini sguard, emissions da radio live, intervistes, Un accena canzun e fabbricar agens radios. Tot quai fin giovgia saira, curci a la premiera pubblica. Dava una corta introduzione del microfono e camera, sono al fans stats a far lor primes intervistas, con accenas domandas a tutta sorts personas.
2: Che fermezza è la più importante pro seis manster?
3: E noi van els con tot questa merda?
4: Quanto costui in circa il Museum del Parc Nazional?
5: Bene, una domanda. Questo lavoro è obbligatorio da tenere usce blare forza?
6: No. No. Per lavoro a mano va un po' più leggero, si sa un po' di più forza, ma forza può avere rimpiccioni, quel ci deve la mia tasca io.
1: Fin già a partire dal secondo diveva nom far radio live.
7: Buddy, mes nome è Rebecca, della sesavla classe. E sono una delle stress moderatori. Bab, se ti tagliasci, e ne ha complite semi. E di scuola so un'ora a il radio.
8: Io sono Luana, della cinciavla classe. Ed io sono la seconda moderatura.
9: E sono Samira, la cinciavla classe. E sono la terza moderatura. Mamma, se ti tagliasci, arrivi per cuore passare le studi a giantare. E sto a moderare.
1: Per ci possa insomma la radio, aveva nom...
10: Fabbricare un radio.
1: Una lezza ci procura per grandi ölz, ma ci aer dovrà mans fins. I vala nempeda...
10: Da ciò urbani insieme. Un po' più preciso.
11: Mo giri no te metterà in tutti i stocks e...
12: Scravernam tot.
13: E dai un po' problemi se ci capitan.
14: Hai des halt schi des ma so pa come so blere colla loro fu in sembel il radio ci no fa in qui
13: in giù mettene qui radio
14: come mette su me pult ci ha pas loro tad l'arco far lezzes musica
11: hai pensai di mia stanza la ci ha tel giro in bunle
10: oh non so adun einfach a mia mamma
1: in tanto als radios an sur ni formos wie più concretes hai la stanza su rein tu na adüne più concret In Cinzo Fanza ne abbiamo fatto parte della gruppa musica. In gioco hanno componì e registrà un'accena canzone con strumenti e voce.
15: In ceria sta per l'une e però qua non fa meglio e se ne impegna.
16: Grazie!
15: In ceria sta per l'une e però qua non fa meglio e se ne impegna.
17: Uniamo! Un, due, tre, qua!
15: Minceria, sto tre lune da terstai, però qua non fa neglia, e snempe nais.
1: Nel squadra di su passaggio col vent e tacate esa stat giovgia saira. Quarta avanti la grande premiera da tutti i contenti di cui stefna.
13: Crec la sala ben plena?
10: Ah, crec schon.
18: Crec.
10: E penso schon.
18: Crec schon, ha?
1: E plena è la stata la sala. Una sala decorata. Balunze e fotografie da lefna vid la pareit, la savur da popcorn in l'air ed una tensione avanci va liber. Genitors, fradliuns, nonas e bazzegners, protagonistas ed indigens erano imperivats per parlare verer che c'è questa giovna banda a tambasciato a lefna.
19: Questa è stata sensazionale. È un studio mi era proprio ma fascinato che ci hanno presentato, che ci hanno raggiunto in un'eifna lavorare con voi sempre danar.
16: Pustuta er fa plajair a vera scocel zo fans sunt tornats propa mince di happy a chase.
20: Enorm, a vai plaji fit fit vai. Duz biadias, jan chantat. I una a dite mai tu non sto schnir, quai dire gai lisce.

Complimenti a Zernez, la canzon con videoclip il mini sguard producia dils infants uer las emissions da radio e impressions visuales da RTR senna visita a Zernez datil er via rtr.ch ufans.

0: Plena, fendemda da bellezza, i marcia in po' dappertutto, in successione il splatz da Balapè, vigna giuia, matchs da campionati, a tavo vign oz faccia festa da finizion, dalla stagione del HCD, a coira è open air, questa fendemda presenta il Cormas Doda Savgein, il sis concert ci stat sotto il motto Cisa. Nos redactore Reto Pfistero discuria con la dirigente del cor Elia Saverda della che ci stat da vos quel motto.
1: E nei repertori vai nus in una canzone che se nomna Cisa. Qua è il zecco a gad inspirau mai da nomna dies concert Cisa. Cisa coi va, Cisa con le canzoni tunen, Cisa coi scantadurs conten, Cisa coi eu fec mio lavur. Tiè. In pleit geht das nicht in der Masse.
2: Unser Repertoire in ihren Kanzuns gewusst, weil sie die Jugendliche speziell die quellen Kanzuns, die werden komponiert des beim Festival der Kanzun Remontscha. Mm-hmm. Es ist, wenn ich aus der Idee der Brenner der quellen Kanzuns, die sie per paar Jahre mehr oder weniger.
1: Exakt. Con qualche assunto come membro della superstanza della canzone romancia vai io di una giunta che investa in quelle note che venite in quelle canzoni che venite componite per i festival leo vai io viu in cina canzoni che vai se mi inquietau quelle sono forse per fare premi d'anton in le figli bialle ad ai vale da cantare tutina elles questa usci in una regione a cella ai nus la notra mene de rasa quelles canzuns a bumo quelles can fagi in primi ma bai netto cellas a da scia vai un prou de feine scelte da canzuns od ils de vos treis festivals
2: Schins va al festival lo ad is jedine nis mitjeton quella ran faccia che questo di svens canzuns che so gian mini greves de cantar per corso del vic co giudicas quella situazione
1: Ja, yeah, also, ja, sie dir in Kanzuns kein Pi Prätensiuses. Ja, weil, zaka, ein Prouau in Teg de, in Tegs Eleusile Cerca, so ein Staat in Teg Marvius, die Sascha und Moniel, quai com Jukor, das auf Jain, aus Essen in Kotelwitsch, kun Falkser Setzi natural mein, de Moniel neu, quelles Kanzuns kavalen forse, schko in Teg Pi Prätensiuses. A questa è una buona avventura che ho fatto immediato per spai.
2: Cosa è stato? Cantadurs lo ridius in quella situazione da cantare forse canzoni che si busci di saus da cantare forse in tic pigreves che normal cosa vanno in tun con qua?
1: Fidge bene. Also io avevo cantadurs che in qua è un po' complicato. Io sento magari vedi in l'altra faccia genia ni so che in plege che avesse aha qualche animation ni qualche forse un tic più pretenzioso dentan eines stai fece vi arts a prompts da imprender e quelles canzons
2: hai du vado pli exercizi slu
1: na je sais bon na Na, gli exercizi dipende di edina da mai sco dirigente sco chapelin. Sco io momi da quelle canzons, ad leo ne vai nus acci mangiu successiva mai in bien process da imprendere les.
2: Ci lo sta per vus, le sfide, ni ai dau i moment cu vus es giul sentiment, boah, quella che ho, di mio ne slobo.
1: Na, quel moment va buio. Io sei tra ina canzun au in tic stiu anima, per qualche... Per parte mir und jessi las notas wesen, oi, que keu in a valete de notas keu, son buddis aus de cantar, si va azur las sedijav las otra, cien, as venio nervusa, que die moina causa antic del ciao. Aber leo vai un prou, simplement da stavi Londra, motiva. I fa gelu e gust in teg, io quitt lins dove magari moments in teg de morder. Que ina, c'è la sfida qui tieu per maisco dirigente ai la absoluta Io dico la biodiversità da quelle canzoni, da questi componisti, che mincin compone auter. A qua è schon in Svida, qui ti è?
2: Chi da cui è il cor, da si sviluppa in quel momento, in sconto, da cui che si insomma buddhizzaus per cantare canzoni normali?
1: Sì, also che sono di persuadita. Qui dati in flessibilità, in resta di arts, ins Wein differenz Stils, ja, sto esser flexibels. A quai è dine bien, tratja.
2: Ad uso, dati prima audizions in perto, quelles che se ne ho mai venites presentades, dati in hit lu suenter quel concert de quelles.
1: Ui. Also qua io gaggio se buda dici nina che fosse in hit. Io les è vero ma bo se fixasin in a canzun. Io vai schon schim per preferides. Che plaien sempre meina mi. A die si gira in qual prima audizion. Qual canzun che era sempre in tocca nos agli ordinatur. A letz fa mi gran plagi che le venius in tribuna.
0: Adela la dirigenta Flavia Valder, il cor masdo da Sevgiaina Zalegra, il concerto è questa sera alla Zocian, alla Polivalenta, a Sevgiain, i dater ustareia, in ulteriore concerto è domani, si va mazde alla Sadus, con Steiva da Caffè.

0: Engiadina a scuol, il bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch.
1: Per Blers, a Daroglio, oggi gli ampremde da stat, fitch bel per festival anniversari. Forse conoscete in Ciccio, oggi il zons, il dus da match. Al microfono Sergio Guetsch, gioisch bels moments. Enza ci poschon s'allegrarda s'rugnair posta d'anniversari Erna Casanova a Sedrun o Ozil Zons.
2: A nus l'angevigia della tu bien, buona sana dat, a chi mondi semplicemente ben con ella. A lui ingrascia della, nus vene schiau passan time per beaz gis con ella, alla beadia io gli appancella d'esta febbi. Aveva un proprio godio in all'altro.
1: La mamma Giuseppina Casanova dall'Umbraino faccia gli auguri per zonza sia figlia Erna Casanova complanescia oggi il 44 l'anniversari. Tot bung piglionnov da veta bler plagiair con il coupegn da RTR. Si fissa sera gugent parte da quella emission i savez gugent gratular 0800 25 25 30. Si gli ho possibile da termettere auguris per WhatsApp 079 200 70 07. Lascia saver ci ho il zonzo zils dus da match.

WhatsApp, parena giubilara ci fascivescia oz il 2 de maggio. En grond de il è ch'egli sora Carla Maria Manetsch. Ilz gratulant scriva noz festivescia sora Carla Maria Manetsch, cun contons profess ella claustra da Ingenbol. Tot ilz farliunz cun familias gratulescian e s'allegran da sciafa fiasta oz insieme con tei. Nus engraziainati per tot ilz patratz e orazions che ti fasa dina per nus. Cordials salits da nos tots.

0: Nass mich, wie es ist, wie die Liebe ist.
1: Dann bist da du und erinnerst mich, wie die Liebe ist.
2: RTR la sonda in carta legna schon gratulò a Erna Casanova a Sedrun e da Carla Maria Manechan Klostra a Ingambol. Si lesses er gugent gratulars avez far che il cunna telefonare ent il studio da radio 0800 20 25 30. Ubagn schreiver nosen WhatsApp con vossa saleitz 079 270 07. An bung dusem desanceva a Vienna la Festa Federale da Musica, il egna dallas pigrondes festas da musica di Mont, passa vanch mela musicantas e musicants saron dalla porteida antigliarc musical da duman vignan a plet differenti dirigents ci sa preparan per la festa con lor musicas. Enda dels è Reto Lehner dalla Union Musicala Engiadina.
3: Si fa musica, penso che il più importante è mostrare la musica all'aspettatore, l'auditore, e da, per me i musicanti è un motivo speciale da da dire di una festa più grande, importante una festa federale.
2: I Santizera Adrian De Gonda dalla Società da Musica Trun e Jürg Gisin dalla Musica Musikgesellschaft Union Chur. Els vignen a plet duman avant mazdetra antar las nove las dix antil radio che l'arce musical an vista la Festa Federale da Musica a Vienna. Savez scegliò ir a tarlar adegna e cura cilez via nossa audioteca online.

0: La sonda an 4 minutas egl legna I vagn anche cato in Cicicio. Er il zonzoz ch'egl cunageit da nossa auditora Maria Vincenz. Buonasera, fa plagiair.
1: Buonasera Sergio.
0: Ci ho il zonz.
1: Io le voglio ingratulare a Christian Kohlenberg da Quira, si il certo un tocciava. A quai ca Christian, io gratulescio, io viso tutto bien, buona sanità, è sempre manchi mondi ba in contai. A quai le si fa in nome di tutti i sforlions con famiglias. Io viso dell'NBD, also io vengo buono di sperazzo, posso vida, ma io sono grave di cantare, mi stiongula quei temi di vignola, per quai bien, quai tipto, per sì, io mando in altre gaspe, così.
0: E per Christian Kohlenberg vainz ir schon pront il saleit musical 20 ur tages schau con il Baiazzo.
1: Ja, vainz, grazie fich, divisio l'imbg.
0: Ven avant en bung tung, bung cant, Maria Vincenz, bella fin d'emda.
1: Grazie fich, stai vainz, ciao Sergio.

0: Cheglia RTR la sonda. Con gratulazions ils dus da match Erna Casanova a Sedrun, Carla Maria Manec an Clostra Ingenbol, Christian Colomberg a Coira, on podias allegrar da Saleiz d'anniversari. An nom da RTR Giaveja a vosotros tot bun a Piglionnov da Veta, bels anniversari sots per Enzaci, dategli anche entradas libras per eira far bogn a scuol. Il è che gli oz per nossa giubilarci a Betesha a Coira Christian Colomberg. Las entradas libras vignan termessas per posta. Bun divertiment. Al microfono esto Sergio Guetsch, gioveis ven avante na bella fendemda.
1: RTR, las gratulazions.
2: Zwento mezzdì der RTR cun scuferides hits e sempre verz musica non-stop messe insieme da nos redaktor de musica Danilo Pavir.

di porta che parte da un cigolio. Siamo aree di prima di un fiume in piena, affoghiamo nel silenzio per non suscitare pena. Essere tutti d'un pezzo è solo scena, la rabbia ci avvelena, chiediti se ne valga la pena.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

combattere una guerra da sol. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Las novitats da RTR.
1: Ils prezs auts da Kerosin chaschunan plan seu problems pli gronds. La societat aviatica Spirit Airlines annuncia ses grounding. E la Germania nebe cinciantada che il Stadius Uniz vuren retrair 5.000 soldats en però era per da pli responsabladat europeica. Quals temas da quest'ura? Glielas duas. E per vus, al microfone, Ursin Kadisch. Buonasera. La Germania reagisce sin l'annunzia americana da retrair rodund 5.000 soldats dalla Germania. La presenza militare in Europa saia importante tant per la Germania, scopero era per il Stadis Uniz, ha dic il ministro de Defensiun tudest Boris Pistorius. El ha però dic che quest pass saia sta previsibil. Da l'altra parte Pistorius era punctua che l'Europa stoppia surpigliar sezza da pli responsabilitat per l'acina segirezza. La Germania saia sin buna via, ha dic Pistorius. La Bundeswehr crescia, il material da guerra procura vini procura pli spert e l'infrastruttura saia en engrondiment. Grounding per la società aviatica americana Spirit Airlines. La società specializzata in sgols bulmarciats aia serà las portas se avions restien per terra, comunicescia Spirit Airlines. Senza ulteriors mezzi finanziali, na detia na gin autra via, scrive la società insolventa. Tras la guerra del Stadis Uniz en l'Iran, en il sprech per il kerosin crescits marcanta main. La Spirit Airlines è l'emprima firma della branja che sto ceder per vida d'insolvenza. Or davant aveva il president Donald Trump fatto una proposta per il salvamento statale dalla società americana. El aveva però era accentuato che tale azione vigni mo in du mondo ci saia una buona facenta. Nel prossimo Orient navin la pausa da combat trant l'Israele e il Libanon vin avant bec resguardada dappertut. Da attaccias israelianas en il Libanon dal sit saian 12 persunas venidas mazzadas, 25 ulterioras saian venidas blessadas, quae han comunicat las autoritats locales. L'armada israeliana na bec prendi posizione in questa causa. L'Israel comunicesce però d'aver fatto ulteriore strungante attaccias las davosas 24 uras, in zai a destruì ulteriore infrastruttura terroristica. Per esempio, il Bayez, danunder che la milizia Hezbollah haia attaccia soldats israelians. Era la Hezbollah para d'aver fatto plires attaccias con dronas in l'Israel del Nord. L'anterior pilot da Formula 1, l'italian Alex Zanardi, è morto in la Villedicina da 59 ons, quae ha comunicato sia famiglia senza indicare in ragione per la morte. L'enciata dal ons 90 a Zanardi fac passa 40 courses, 30 rauter per Lotus e Williams. Pli tard, ha il medà in la serie da IndyCar in il Stadis Uniz, no che le davanta campion il 97-98. Su enter in greve accident aveva il perso uomo duas ciommes, il 2010, e da su enter fac vin avant sco para atlet. As Geus Paralympics 2012 a Londra e 2016 a Rio, ha il 30 rauter guadagna 4 medaglias d'aur con il velo a meun.
0: La meteo.
1: Oggi dati bler su l'egli e l'antir centun. La temperatura maximale è 36 gradi in legge di nota, 24 gradi in surselva e 27 gradi in la regione d'Aquira. Damaun, dati c'è la imperni velezzi, resta però fit su l'egliv, con favogn dati damaun intorno 26 gradi a Aquira.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions c'è sin rtr.ch.
2: Il suo entomis di ta RTR. Con scubrides hits e sempre verts musica non-stop.

vus al puls de la musica. Dal Simpel Verd, Suril Hit, fin der la scovrida. RTR. Un sciveria scolavita.

0: las novitats
1: da RTR.
2: La Confederaziun ha contactà furniturs internazionals per ulteriurs sistems de defensiun contra avions e rachetas. Edels prezzauts da kerosin c'ajunan plan seu problems pli grons, la società aviatica Spirit Airlines annuncia ses grounding. Quals temas da quest'ura, gliela strais, e per vus al microfone Ursin Cadisch. Buonasera. La Confederaziun contrahesche davart in ulterior System da Defensiun contra Avions, in System cun grond Radius. Sco qualche l'Uffizi Federal per Armazion a conferma, all'Agentura de Novitats Kisten SDA, all'Uffizi contacta pliras firmas in Germania, in Francia, in Israel ed in la Corea del Sud. In as attractia però anche becch de offertas concretes. La Svizzera ha in Sassetz pusta il sistema Patriot dels Stati Uniti dell'America, però là dati in retard da fornire il sistema in retard da 4-5 ons. La Germania reagisce sin l'annunzia americana da retrair rodund 5 milli soldati dalla Germania. La presenza militare in Europa, quella saia importante, tant per la Germania, scopero era per gli Stati Uniti, quai di il ministro da Defensione tudesch Boris Pistorius. E la però dice che quest pass saia sta previsibile. Dall'altra parte Pistorius era punctua che l'Europa stoppi a surpigliar sezza da pli responsabilità per l'acna sedierezza. La Germania saia sim buna via, ha dic Pistorius. La Bundeswehr crescia, il material da guerra vigni procura pli spert e l'infrastruttura saia in engrondiment. Grounding per la società aviatica americana Spirit Airlines, la società specializzata in golds boomerciats, aia sarà las portas se avions restian per terra, quai comunicesce Spirit Airlines. Senza ulteriurs mezz finanzials na detia negina autra via, scrive la società insolventa. Tras la guerra del Stati Uniti in l'Iran e nel sprech per il kerosin crescits mercantamain, la Spirit Airlines è l'emprima firma della branca che sto ceder per via d'insolvenza. Or davant aveva il presidente americano Donald Trump fatto una proposta per il salvamento statale dalla società americana. E l'aveva però era accentuato che una tale azione venia mo' in domanda ci saia una buona faccenda. L'anterior pilota della Formula 1, l'italiano Alex Zanardi, è morto in la veglia dicina da 59 ons, che ha comunicato sia famiglia senza indicare una ragione per la morte. L'enciata dals ons 90 a Zanardi fac passa 40 curse strandrauter per Lotus e Williams. Pli tarda el midà in la serie da IndyCar e nel Stati Uniti, nuo che le davanta campion il 1997-98. Su enter in greve accident aveva el pers om duas ciommas il 2011 ed a su enter fac vinavansco para atlet. Als Jeus Paralympics 2012, a Londra e 2016 a Rio, ha il trantarauter guadagnà 4 medaglias d'aur con il velo a meun.
0: La meteo.
2: Pots dati bler su leglia in lentir centun. La temperatura maximale è 36 gradi in lenge di nota, 24 gradi in surselva e 27 gradi stivs in la regione da Quira. Damaun dati l'ura c'hai la imperni velez, i resta però per il pli su leglif, con favun dati damaun anturn 26 gradi a Quira.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns c'hatai sin rtr.ch.
1: Il suente mesdì tal RTR.
0: Con sempre verz. Scoverides. E hits.
1: Musica non stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Bavier.

0: Las novitats da RTR.
1: La Confederaziun ha la cercia d'in plan B e la contactescia furniturs internazionals per ulteriur sistems de defensiun contra avions e rachetas. E la Germania reagisce con calma sin l'annunzia americana da ritrair millis giuldats. Quels temas da quest'ora gliela squatter. Per uso al microfono e Ursin Kadish. Buonasera. La Confederazione contra Hesche davart in ulterior sistema de defensione contra avions in sistema con grand radius. Sco quai che l'Uffizio federale per armazione conferma all'agentura de novitats chisten STA, ha l'Uffizio contacta pliras firmas in Germania, in Francia, in Israel ed in la Corea del Sud. In as tractia preu anc de ofertas concretes. La Svizzera ha in Sassetz postai il sistema Patriot dels Stati Uniti dell'America, però l'ha dati in retard da fornir il sistema in retard da 4 fin 5 ons. La Germania reagisce sin l'annunzio americana da retraire rund 5 millijuldats dal ord alla Germania. La presenza militare in Europa, quella saia importante tant per la Germania, scopero era per il Stati Uniti, ha dice il ministro da Defensione Tudest Boris Pistorius. E la però dice che quest pass saia sta previsibile. Da l'altra parte Pistorius era punctua che l'Europa stoppia surpigliar sezza da pli responsabilità per l'acina segirezza. La Germania saia sin buona via, ha dice Pistorius, la Bundeswehr crescia, il materiale da guerra vigna procura pli spert e l'infrastruttura saia in engrandiment. Grounding per la società aviatica americana Spirit Airlines, una società specializzata in sgols boomerciats, aia serà le portas ils avions restien per terra, comunicescia Spirit Airlines. Senza ulteriors mezzi finanziali, nadetia nagin autra via, scrive la società insolventa. Tras la guerra del Stati Uniti in Iran e il sprech per il kerosin crescits marcantamain, la Spirit Airlines è la prima firma della branja che sto ceder per via d'insolvenza. Or davant aveva il presidente Donald Trump facci una proposta per il salvamento statale dalla società americana. E l'aveva però era accentua che una tale azione vigna mo in du monda, si saia in buona facenta. Dus dis suenter la terrada da Dina Doc contro la Svezia perde la squadra nazionale svizzera da hockey era contro la Finlanda con 3-5, qua in il rom della Euro Hockey Tour in Cechia. Curzo entro la mese data la partita stevi è un mender 0-5. L'ura ampero Jäger, moi e Malga pudi far 3 goals ai fer 4 minuti e reducir la terrada al 3-5. Domenica specie anche il geofinal della Svizzera, quel contro il ospitans della Cechia.
0: La meteo.
1: Oggi dati bler sulegli in l'entircentun, la temperatura maximale è 36 gradi in legge di nota, 24 gradi in surselva e 27 gradi in la regione da Quira. Demaun dati ciaila in per nivellez, il resta però sugli lif cum favogn, dati demaun intorno 26 gradi.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Con sempre verz, hits e scoprides, musica non-stop.

0: las novitats dal RTR.
1: La Confederaziun cercha in Plan B e contactescha furniturs internazionals per ulteriurs sistems de defensiun contra aviuns e rachetas. E la Germania reagescha cun calma sin l'annunzia americana de ritrair millis giuldats. Per Laura, il è e resta estiv cum bler sulegli e temperaturas fino a 26 grazia quira era da maun. Quals temas da quest'ura, il è las 5 e per vus al microfone Ursin Kadish, buonasera. La Confederazione contra Hescia da Vart in ulterior System da Defensione contra Avions in System con Grand Radius. Sco quai che l'Uffizio Federale per Armazione ha conferma alla Agentura da Novitats Kisten SDA, ha l'Uffizio contacta pliras firmas in Germania, in Francia, in Israel ed in la Corea del Sud. In assatractia però anche bec dad offertas concretas. La Svizzera ha in sasetz pusta il System Patriot dels Stadis Uniz dall'America. Però là dati in retard da fornire il sistems in retard da 4 fin 5 ons. La Germania reagesce sin l'annunzia americana da ritrair radunt 5.000 giuldats dalla Germania. La presenza militare in Europa saia importante tant per la Germania, sco però era per il Stadis Uni, ha detto il ministro della Defensione tudest Boris Pistorius. E là però era detto che quest pass saia sta previsibile. Da l'altra parte Pistorius era punctua che l'Europa stoppia surpigliar sezza da pli responsabilità per la cina segirezza. La Germania saia sin buona via, ha dic Pistorius, la Bundeswehr crescia, il material da guerra vigna procura pli spert e l'infrastruttura saia en engrondiment. En la Toscana italiana e la situazione s'ha calmata su enter in grandi incendi da guaut. Dalla 3.500 persone scanstui abbandonare l'urciasas, ein las bleras puti tornare in l'uracinas quattro parais, scriven las autoritats italianas. Il pompier sain in azione gronda per combattere l'incendi alla spundas del Monte Faeta, tranter Pisa e Lucca. Tenor indicazioni ufficiali, all'incendio devastare ad 7 km quadrati dal Guaut. Il fieu vigna combatti na dalla terra e dort l'aria. Al Tour de Romandie ha il slovente dei Pogacar guadagnato l'etappa royale da Brocca Charmé. Uscì a meina ella nel classamento generale con un vantaggio da total 35 secondi. Sco seconda il tudest Florian Lipovic venia in l'arrivada 14 secondi su Enter Pogacar. Miglior Svizzer è stato Janis Wasach, sco Sisavel. Roland Thalmann e Dic era stato in la gruppa alla testa ed ha uscito pudi rimnar ulteriori punti per il classamento al Premio da Montagna, il classamento che lei attualmente si sum. Dus dis su enter la terrada de Dina Doc contro la Svezia perde la squadra nazionale svizzera da hockey era contro la Finlanda, questa già da con 3-5 qua nel rom della Euro Hockey Tour in Cechia. Kurz vor la mese data la partita stevi anche Mender 0-5. L'ura ampero Jäger, Moi e Malgan pudi far 3 goals ai per 4 minuti e riducir la terrada al 3-5. Domenica specie l'ura anche il geo final per la Svizzera quai contro ils ospitants dalla Cechia. Free Timmy, la balena con goba Timmy no dopo spe libra mai in la mar del nord. Sonda Marvell, aia la balena pudi abbandonare la barca da vicira, ca salvaila, ha dici il comitè da salvamento d'escem vers l'agentura da novitats DPA. La balena è sur emnas dino puspe stata bloccata per lung las costas dalla mar del ost. Mardi passà aveva cominciato l'azione da salvamento davant l'ins la Pöl. C'è che è capitato con la balena Timi, ne becciang clair datas di nepetur da GPS, ne becciang venidas pubblicadas.
0: La meteo.
1: Oz dati bler sulegli nel Tirchantun, la temperatura maximale è 36 gradi in Lengia di Nota, 24 gradi in Surselva e 27 gradi in la regione d'Aquira. Da maun dati c'hai la imperni velezzi, resta però per il pli sulegli. Con favon dati da maun in turn 26 gradi a Quira.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions c'hai sin rtr.ch.
3: Per vegges una buona fendemda, il è oz er la sonda degli derby da Balapè inter la terza liga, Zebe Lumnezia contro Schluein Lyon. Nosicens da lunga live, e lì al microfone Sergio Guetsch, buonasera.
0: RTL.
2: Es radio, mia lingua.

0: dal sport.
1: Anna Surselva è puspetà in da derby, da venda la scatter vigna giuia a vela il derby da Ballapeda, la terza liga tra l'Umnezia e la US Schluine Lyon. Las equipas en avant curt tornadas dalla posa, scucci stat tra quels dus vagins e rivals, sa nos reporter da sport Andreas Vialant, el è a l'our del plaz da Ballapè a vela.
2: A quella pausa propi faig beinels l'Umnezian strusch oder la pausa a gesti tau in gol al dus quentras al capitani dels l'Umnezians entras Dino Blumenthal Skodetschka egualisesche quei giugel dus a dus alla cinquanta traisavla minuta. L'Umnezia vevanciet enses mal al giug gialla diesavla minuta a Lars Kadof de l'US Luenion tocai in anol in gol cul ciao. Denton als Lumnezians neanche in minute più tardi venite reagare Matthias Alik lui in Dina l'indigiavola minuta all'uso puspa io mo 4 minuti an toccan Ruben Rechenbar dall'USSI a toccal 12 Dina con quel risultato da 12 Dimper schluai Nionze lui io alla pausa scodec osa als Lumnezians egualizzau quei giù che quei enze sez maritada ma in els fanno una buona parete contro il leader contro il capo gruppo lui schluai Nion il gran favorit che aveva già gudignau la ronda da ton e in prim derby dentro quelle due equipe d'Antone Lu mo pezza cop a casa a Schluin con dus Dini in svese schon Schluin Ione forse la equipe che con meiers giugadurs han forse giù les grande chances a von pausa a Lumnezia sco co kinzen canoschen in equipe che combatte per a mincia balca dat mai si a Lumnezia volse capesce musa in revanche per quella terrada a Iaton in agada a Luz Antone Fabien quei giù che han spiars a von in jamna ecke o si jagen plat da casa a vela c'hai derby su Silvan un contro Tron Rabius veven in spiars in a treise dos volen i propi i per quel spongs a questa pusaiva un contro vigin al rival scotia Sergio Luez Schluignon giugau osa bien c'un contro c'un minutes denter l'Umnezia Schluignon stati pari dus a dus
1: a tant pel moment Andreas Vialant s'annuncia pitart puspè.

Bellis a nossa compagnia RTR la sonda seira las cincia mesa gianza a Tavo da venda dozza si va mazdea las treis vin faccia festa da finizion dalla stagione da hockey senglatsch til HCD il è ir calapus e bladat pils fans da Santu Parco nits juiders passantaran semman belts moments survagnair autogrammes far selfies ir nossa reporter Andrin Gerber è presente in la Halle de Glatsch a Tavo. Buonasera, Andrin.

0: Ozvali halte die in Grazia als Jugadurs per questa Stadion de Hockey. Els miren nun an mein, an vos sind in der Stadion fech buna. Al HCD o ja gut in jaula Coppa de Spengler et ella Qualifikation con quai sind als Fans fech los sull'equipa.
1: Plus, Juiders bandungen già il HCD si va quella stagione. Quanto importante è che il Parelz da anche ne da saver stare insieme con colleghi da squadra e fans?
0: Ja, io weiss schon, se vi urres da con inne lauter giugadur che bandungen al HCD, Parelz sei quei naturalmente fed importante a ogni da vela chance da dia a dia a tutti, ad orven tot è in grazia. La moda e maniera, scoccia, vengono oggi insieme con i fans, muss che i fans sono proprio una parte del club ed esattamente per quella fiesta speciale.
1: E vigna con quella piglia con Gea da Juiders che bandungano il club, ma c'è stato scegliato anche il programma?
0: I fans sono venuti prima per autogrammi dei giocatori. Lui vengono i giocatori onorari per quella grandiosa sessione e si hanno dati in grande dia per questi bandunen, es gode vos dati lo an in a fiasta con band, a DJ.
1: Andrin Gerber, con impressions direct da tavo della festa da finizione della stagione degli HCD.

0: Fuls del Sport.
1: Bella o clamò Oz, se o mazde al derby della terza liga tranter il club da Balapello Umnezia e la US Schloa in Lyon. Il è in G tranter Vaginz rivals nuo civo Magara per da ple ci angal 3 punti. Scucci stat in tenkel derby Lietz Santizosa da Andreas Vialantel rapporta live direct da Vella.
2: Die Skolpara ai gesta us el 4290 minuten sind ja vergadas nu essen ja el temps intermediare schlo ein jon vigne gudinja coi giu gose kul de vos chance possible in siet navenda al miets al platz sul goli all goli au giu la bala don ton paro usate un discussions ca la bala tutine stade de vos la linie del gol de arbiter dat coi gol si che giu decidiu schlo ein jon sco de gudogna coi derby in contro l'Umnezia con 4-2. Dino Blumenthal, il capitano del Slumnezians, a 10 20 pausa la cinquanta treisava la minuta per egualizzare il Duke al 2-2 lo si puspa io 10 minuti in tocca che slua in Jona se vi per la terza gai in vantaggio in quel Duke al 3-2 alla 64 minuta senza se stava in Duke pulit emozional con chance via neu con solo Slumnezians in Duke avon cur della 90 minuta in immens buona chance da egualizzare il 3-3 in chance che ston Enza Setz Nazia d'Anton al balle ius per paus centimeters sulla lata a dodo scodeggia las davosas secondas a Schluignon l'utocos al 4-2 decidiu quei giu con portons punks per la USSI che volse capesce resta alla testa della tabella in quella terza liga ad a scioi semiavi navon ni ve salvavi navon la chance de fa il pass si in seconda liga l'Umnezia spiar de pias in jam no senta che andia spiar sel derby incontro Tron Rabius con Nina Trais e Ortsburgspa che ai agen si agen plaza vela al secondo derby su Silvana in quella terza liga ancora incontro Schluignon più probabile con 2-4 il Giugian Buffini arbitra lei para un da in minuta per l'Umnezia ja in dire terrada perché hanno giù l'ur chance incontro Schluignon incontro il capo gruppo che fa forse un più mal in quella stagione als Lumnezians os spiars totals 4 derbis 2 gaspiars Pezza Copman contra Tron Rabius a 2 gaspiars e Stein Sedi Pezza Copman contra Schluignon Jaton a Schluign con Ina Dus a dos che o con Pippo Babel 2-4 os date un incorner per la USSI forse ci sono giun a Dus na ir stat der quei 4-2 quei fa schon mal perché quei Dukes importons Dukes contra Vizinskins vol propri Gudignac quindi va con grande motivazione sul Platz d'Antonio Slumnezians an e Mosau Kisen veramente buons ascenere stein quella terza liga e sanno già in stupen avvantaggio sul strehe sti datene sia vina von se stoni an Sommerbo tamè per l'incontro la relegazione also lo vengono Slumnezians con garanzia e se veda la prossima stagione in quella terza liga a Scodei Schluignon rimnen punks vina von resten alla testa della terza liga non sparano quelle speciali non dopo quelle davose secondes e arbiter lei proprio da in 5 minuti su Ruan sto di ha da in 5 interruzioni ha da in 5 leves blessure non che io che stavo in terrosa pliras minuti per cui un stucco in tacchi vien bomo da 90 minuti ma va in più probabile 90 giugni e un da pli minuti che ho avuto in una grandiosa culissa sto in sedi pliras cians fans che hanno fatto al viadi che ho vela bia Lumnezians capesce d'Antone bia fans della FOP fans da Schluignon che derivano da Schluin, che derivano da Jon, che venivano in balletti di suo intermesista, in sedi e caule bien propri, scoi in di da stat, che vela in grandius di stoins di prescia in derby, prescia in giuga, c'è in ticket important, in ticket d'Antone emozionale. In quel momento del Duke a fin, Schluin Jon Gudogna, per quei derby da terza liga, Ordeifer a Villa, in conto al CB Lumnezia, con 4-2.
1: A tanto per quel derby, per il momento, invece, sentì il nostro reporter del sport, oggi, sì, mazzdì, a Villa, Andreas Vialant. Balapere giunal, che te zirse nella nostra pagina da internet, RTR Sport. Tant da quella emissione da radio, bella sera, con tot che ci facez, anche al microfono, sto Sergio Guec, già veis, venavante una bella fin demda, an 4 minuti, e la 6.

0: Il di der RTL.
1: Als Themas la sonda oz con Laura Bär, benvegni. Neven de l'autriamna volen il Stadis Uni augmentar ils dazis sin autos e camions importai de l'Unione Europeica. Quei de quindisch sin vence tschumperchien. Il president american Donald Trump rinfaccia sin sia plataforma online all'Unione Europeica che la risguardi bo la Convenzion de Commerzi. Issa inconoscent e fa giù chi detine jeans dazis schels vehicles venien produzi el Stadis Uni. L'Unione Europeica ha de Ferton reagau sils nos dazis e schmenetschau con contramasires. Il Stadis Uni stoppian respectale convegne de commerci cins veve facile la Stad Vergada, a quella prevesi dazis de 15% per imports de rauba de plir sectors. La Confederazione ha interesse da acquistare un ulteriore sistema di defensione e contraviuns. L'Uffizi federale per Armazione ha confermato via l'Agentura de Novità Kisten SDA che ha contattato più firme alla Terra Tudestia, alla Francia, a Israel e alla Corea del Sud. Attualmente l'Uffizi ha wieder contrattato offerte concrete di Tiambo. In sostanza, alla Svizzera postau il sistema Patriot del Stadis Uni. Jetzt System possiedono per venire fornius con un ritardo di 4-1 anni. La balena Timmy se no de puspe libre main alla Mar del Nord. Ozen de meon alla balena pudi ubanduna la barca de vicira ca spindrauela al Comitè de Salvamento d'Est degem vias l'Agentura de Novitats DPA. C'è che capitos cu la balena aion bo clar. La balena Timmy era sur Jamnes ed ina puspe stada blockada per le ungle costa de la Mar di Ost. Questa sera a FC Thun puspe la chance de venir per la prima gara in sia historia campion Schweizer del Ballapoi. Schils Bernese gudognan questa sera alles 8.30 or Däufer in contra Basilea val tetel de campion Schweizer a Thun. Dati ni gine Victoria a Songai vinevon in a pinche chance de verga a FC Thun alla tabella. Quasi stau de mir wart, io gi vigila un bien divertiment con ies programma.
0: Una bella sera per RTR, con musica svizzera.
2: E non la sauce, e non la houses.

0: Il di dal RTL.
1: Als Themas la sonda oz con Laura Bär, benvegni. Neven de l'autriamna volen il Stadis Uni augmentar ils dazis sin autos e communes importai de l'Union Europeica. Quei de quindis sin venciatschum per cien. Il president american Donald Trump rinfaccia sin sia plataforma online all'Unione Europeica che la risguardi bo la Convenzione de Commerci. Issa inconoscent e fa giù chi detine jeans dazis schels vehicles venien produzi el Stadis Uni. L'Unione Europeica ha de ferton reagau sils nos dazis e schmanacciau con contramasires. Il Stadis Uni stoppian respectar la convegna de commerci cins veve fac la stat vergada. A quella prevesi dazis de 15% per imports de rauba de plir sectors. La Confederazione ha interess da quista un ulterior system de defensiun en contraviuns. Il Uffizio federal per Armazione ha confermato via l'agentura de novitats Kisten SDA, che si è contattato per le firme della Terra Tudestia, della Francia, e Israel e della Corea del Sud. Attualmente si Uffizio vi contraha offerte concrete detti a un bo. In se setz alla Svizzera postau il System Patriot del Stadis Uni. Jetzt System possidenton pervegni fornius con in retard de 4 toccacun ons. La balena Timmy se no de puspel libre main e la mar del nord. Ozen de meun alla balena pudi ubanduna la barca de vicira ca spindrauela al comité de salvamento d'est degen vias l'agentura de novitats DPA. C'è che capitos cu la balena e un bo clar. La balena Timmy era sur jamnas e dina puspel stada blockada per le ungle costa de la mar di ost. Questa sera a FC Thun puspe la chance de venir per la prima gara in sia storia campion Schweizer del Ballapoi. Schils Bernese guadagnano questa sera alle 8.30 or Däufer in contra Basilea val tetel de campion Schweizer a Thun. Dati in igine Victoria a Songai vinevon in a pinche chance de verga FC Thun alla tabella. Quasi stau de mia wart, io gevisle un bien divertiment con ihr Programm.
0: In a bella saira, da RTR, con musica svizzera.

RTR. Per vus. Number you have dialed is not available at

0: Schettet la radio, meine traf le storie de musica.
1: Schett chansons, da venten grands hits.
0: Ed è nura per la perpetna dat. RTL.
1: Nua che la musica è da casa.

Allas steulas, d'Alfons Tuor. O gioi vus caras steulas, el firmament. Perciò vivin sin tiara, mo in moment. Perciò ston in sin tiara piti, piti. Quel curt moment ch'ins viva, a lu morì. O dei vus caras steulas, a mia vis, vus che la stira tiara si dolce claris. Se vens, io sto vus contemplà, ci lai con tanta gloria vus terlijà. O quel che vi scafider, a mo è scafiu, quel che vi scurs di regia, o è mio, Dio.

Mengia, da Men Rauch. Anna Mengia e Chatrina nese Warschla Barbolina in Rudé intorno il Büll stan e laven Lin e Tüll. Tante reinti baderleiven e riaiven e schflatscheiven, daiven Silse feiven Mods, daiven Jüvels feiven Sots. Qua capita supervia Jon e passa speravia. Nianca mux intorno il Büll, tottes laven Lin e Tüll. Curcel svol weint in giassa, rien tottes se quai squassa. Menge be, culcesch bassa, tira su plü greif il fla.

Ün plet ha scritt in tes alb d'öl c'eu nus un bundeleger, ci svanesce da di e torna da not. Plet misterius, nasciu e mort in un batter d'öl e ardaint in siac nos cürdüm.